0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Shinedown. Il gruppo americano torna con un nuovo album, Hate. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
0: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
0: Style Rock. Virgin Classics. 1967.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries, in palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: volte quando vedo la mia faccia riempire la copertina di una rivista, odio quel tipo.
1: Eddie Vedder. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Il Virgin Motel non è certo uno dei luoghi più invitanti al mondo. Le nostre stanze sono pessime, ma qui accadono cose incredibili. Sarà perché in questa landa deserta arrivano soltanto personaggi un po' svitati, come me, del resto. Ogni notte accolgo i clienti, racconto storie bizzarre, ma soprattutto intrattengo i miei ospiti con del buon rock. 50 verdoni, tutto compreso nella tariffa.
2: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
0: Virgin Classics 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naples Fest. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock, speciale Paul McCartney, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo Style Rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Classics 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il luogo non è indicato su nessuna mappa. I nostri clienti arrivano qui per caso. Molti poi non vorrebbero più andarsene via. Non per la comodità delle nostre stanze, ma per quell'atmosfera speciale che si respira qua dentro. Qualcuno lo chiama con affetto l'hotel maledetto del rock. Ma sull'insegna troverete scritto semplicemente Virgin Motel.
2: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Il rock non ha mai perso quel significato di libertà d'espressione. Credo sia la cosa più liberatoria che esista al mondo.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense. La tua casa. Il tuo clima.
3: Gli anni Ottanta sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
12: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
13: La scelta giusta è l'attenzione.
14: I polli allevati

0: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
1: Revolver!
0: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
8: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: La scelta giusta è il futuro.
12: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
13: La scelta giusta è l'attenzione.
12: I polli allevati senza uso di antibiotici.
14: In quanto siamo quello che scegliamo.
15: Scelta giusta, Fileni.
16: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
17: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima.
3: Umbria Jazz.
4: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
3: Umbria Jazz.
4: Biglietti e info su umbriajazz.com.
5: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Shine Down. Il gruppo americano torna con un nuovo album, Hey! Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
0: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia i Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
5: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
7: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
11: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Sai che suono ha la serata perfetta?
13: Deliveroo!
12: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
14: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Virgin Radio.
5: Sono le 6 e 28 minuti. TGCom 24. Breaking news.
17: Buongiorno da Ester Oletto. Nella notte il nuovo raid americano in Iran contro un sito militare perché minacciava le truppe e la navigazione commerciale. Abbattuti alcuni droni lanciati dalla Repubblica Islamica, che a sua volta ha aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Il Kuwait respinge un attacco con missili e velivoli senza pilota. Intanto prosegue l'altalena di annunci e smentite sulle trattative per porre fine alla guerra. Zelensky scrive a Trump per sollecitare i Patriot. La situazione dell'Ucraina richiede un'azione rapida ed efficace. Putin, aperto a negoziare con Bruxelles, riferisce il suo portavoce Peskov. Intanto la Commissione europea accelera sull'adesione di Kiev all'Unione. Giorgia Meloni rivendica il primato europeo nell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. 166 miliardi ricevuti e 660 mila progetti finanziati. Il momento decisivo per spingere il più possibile sull'acceleratore, esorta la Premier. Allarme del Fondo Monetario Internazionale sul debito italiano, il ministro Giorgetti replica, non è una novità. Si segue la pista delle gang latinoamericane per l'omicidio del 22enne accoltellato a Milano in stazione Certosa al culmine di una lite. Gli assalitori ancora in fuga. A Rozzano un marocchino di 22 anni colpito da più fendenti durante una rissa. A Garbagnate due gruppi di nordafricani si sono fronteggiati con mazze, bastoni e sassi. Una bambina di 3 anni risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua nella vasca idromassaggio di un resort a Celle Ligure. La piccola è in vacanza con la famiglia straniera, trasportata d'urgenza al Gaslini di Genova, è grave. Tennis è fuori da Roland Garros, Sonego, Cina e Paolini. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Darderi, Berrettini e Arnaldi. Calcio, il Crystal Palace conquista la Conference League. Battuti gli spagnoli del Rayo Vallecano. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
18: Buongiorno comunque per l'allenatore del Rayo Vallecano, non è stata una bella mattinata. Pensa come si è svegliato. Ieri, sai, Crystal Palace.
19: Ho avuto da fare ieri.
18: Poi,
19: tra l'altro, adesso sono stordito da un messaggio che mi ha emozionato e mi ha fatto quasi piangere. Alberto, non dovevi mandarci questo messaggio.
18: Che è successo? Fammi leggere.
19: L'ha appena mandato, non l'hai visto. L'ultima volta che ci ascolta.
18: Perché? Ha deciso
19: Non sono minacce, non cambia radio. No, cambia paese, cambia continente. Ci ha seguito per anni. È in aeroporto, sta per prendere un aereo per la Colombia. Si trasferisce lì. L'ultima cosa che fa, come l'ultima sigaretta, manda un messaggio a Rock and Talk dicendo: ragazzi, siete stati la migliore sveglia del mondo in questi anni.
18: Anche per problemi di fuso.
20: Smettila di dire.
19: L'ascolti su virginradio.it. Dai, non lasciarci così, Alberto.
18: Ma poi, tra l'altro, l'app funziona anche lì, funziona anche in Colombia. Ovvio che l'orario sarà diverso. Adesso non mi chiedete il fuso dalla Colombia, perché sinceramente.
19: No, vabbè, si informerà lui. Però,
18: perché adesso vedrai.
19: Ma che messaggi
18: il fuso della Colombia? Adesso qualcuno ci chiederà.
19: Come non sai il fuso?
18: Come mai? Non vi siete preparati?
19: Non ti sei ancora aggiornato.
18: Perché è arrivato adesso. Alberto,
19: non lasciarci, anche in differita, noi ti vogliamo.
18: E poi scusa, ma in Colombia.
19: Anzi, dillo a tutti anche in Colombia.
18: In Colombia, certo. Soprattutto in vita c'è in Colombia. E noi un giro ce la facciamo.
19: Bravo,
18: allora, il fuso
19: della
18: Colombia, le 6 in inverno. Le 5 in estate, in Italia sono le 12, in Colombia sono le 6 in inverno e le 5 in estate.
19: Perfetto, quindi?
18: Io però adesso devo fare il calcolo, in Italia le 12.
19: Nico ha tirato fuori...
18: Alle 6 in Colombia.
19: L'applicazione.
18: No. Se in inverno...
19: Possiamo ricominciare dopo?
18: In inverno la Colombia è 6 ore indietro, in estate è 7 ore indietro. Ad esempio, se in Italia sono le 12, in Colombia sono le 6. 6 ore indietro, quindi praticamente in Colombia è mezzanotte.
19: Giusto? Mezzanotte che si sveglia. Ma a mezzanotte ci può ascoltare,
18: ce
19: l'abbiamo fatta, Alberto!
18: Vedi quando uno improvvisa.
19: Alla
18: fine ce la si fa.
19: A mezzanotte, ti sintonizzi a mezzanotte, qui sono le 6:30 del mattino, alle 6, giusto?
18: No. Sì, ce l'abbiamo fatta.
19: Ragazzi,
18: dai.
19: Che sudata, mamma mia.
18: Io,
19: andate dove volete, noi ci siamo ovunque andiate, ok?
18: Benissimo.
19: 342-4141-411 se ci sono. Allora, lui prenderà l'aereo. Noi oggi si viaggia in autostop e vi riportiamo negli anni 70. Se mai foste mai passati dagli anni 70.
18: Ma ci andiamo volentieri, ci andiamo volentierissimo.
19: Bene. Lancio l'urlo, che faccio?
18: Sì, e negli 80 ci andiamo invece con Billy Idol.
19: Yeah, Rebel Yell. Let's go!
18: Allora, fammi andare intanto a controllare le tabelline dei fusi, perché qui vedrai che adesso ci faranno qualche domanda tra bocchetto.
19: Io qualche fuso lo vedo anche qui in questo studio.
18: Io fuso, ma poi scusate, ma la cattiveria, ma perché mi avete dovuto far fare sto ragionamento del fuso della Colombia
19: alle 6 del mattino? Alberto, dall'aeroporto ci destabilizzate.
18: E dai, su!

0: lì che ha preso un bel premione ieri, tutto felice, un bel premio alla carriera,
1: Bravo,
0: diciamo.
1: bravo, bravo, bravo. E bravo anche Gustavo, che sa come gustarsi la vita. Ragazzi, io viaggio spesso, vi sento alle 23:30 in Colombia, alle 22:30 in Messico, in replica Argentina e Brasile. Hai capito?
2: Tutta l'America
1: Così
2: Latina.
1: si fa, così.
2: Bravo.
1: Bravo, Gustavo.
2: Gustavo, tra l'altro, sì, è proprio un nome argentino.
1: Sì,
2: Sì,
1: dici?
2: sì. C'è un amico di mia sorella, Gustavo, argentino.
1: Sì, va bene, va
2: capito?
1: bene. Buon compleanno a chi?
2: Buon compleanno
1: Gustavo,
2: all'ex mitico frontman dei Creedence Clearwater Revival, John Fogerty, che compie 81 anni. Pensate solo questo, vi dico solo una cosa del suo strabiliante curriculum. La rivista Rolling Stone Magazine l'ha inserito nella, diciamo,
1: nella
2: lista dei 100
1: delle
2: cantanti più grandi di tutti i tempi.
1: Beh, ne ha fatti di cose
2: ci
1: belle,
2: sta, ci sta,
1: fatte.
2: Ci sta. E facciamo gli auguri anche ad Adam Green, metà dei Moldy Peaches, che compie 45 anni.
1: 1977, da lì partono le ricorrenze. Sting, Stuart Copeland, Andy Summers debuttano dal vivo non ancora come Police, ma come Strontium 90. Ora,
2: no,
1: con
2: dai,
1: tutti i nomi che potevano darsi, il nome Strontium, vabbè.
2: È un minerale.
1: Sì, ho capito, è un minerale, però vabbè. 1982, i Roxy Music pubblicano l'album Avalon. Nel 91 gli Smashing Pumpkins pubblicano Gish, il loro album d'esordio. Nel 95 i System of a Down debuttano dal vivo al Roxy Theater di Hollywood. E Dave Gunn muore per 2 minuti e risuscita a Los Angeles 30 anni fa.
2: È vero, è vero, è vero.
1: Mamma mia, che storia.
2: Episodio che lui racconta spesso,
1: sì,
2: guarda,
1: sì,
2: che è una cosa incredibile. Tornato alla vita.
1: Io proverei volentieri.
2: Ma stai scherzando?
1: Ma dai, apri la finestra nell'aldilà per un attimo,
2: sì.
1: Non è male.
2: No, guarda, preferisco aprirla il più tardi possibile. Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade.

0: E questi erano i Mumford and Sons con Chris Stapleton Here.
1: Yeah.
0: Su Virgin Radio in Rock and Talk, anche noi siamo qui. Quindi qui siamo pronti ad ascoltare 6:40. La seconda pagina del giovedì.
1: Sì, vi abbiamo promesso che saremmo andati negli anni 70 subito. Bentornati negli anni 70, in Svizzera torna l'autostop.
0: Che bello, Ale.
1: Altro che app per il car sharing, algoritmi, monopattini elettrici e autoconnesse. La Svizzera è in Svizzera è tornato l'autostop, quello vero, quello con il pollice alzato, capito? L'attesa a bordo strada, la speranza che qualcuno rallenti, abbassi il finestrino e dove deve andare?
0: Andiamo insieme.
1: Succede nel ricco e ordinato Canton Vaud, che è dove il piccolo comune di Château de perché mi fanno parlare così, 3500 abitanti immersi nelle Alpi svizzere, ha deciso di riportare ufficialmente in vita uno dei simboli appunto più romantici e anarchici degli anni 70. Niente nostalgia improvvisata, trovata vintage da social network. Il progetto è concreto, organizzato e persino istituzionalizzato. Sono state installate vere e proprie panchine delle postazioni per autostoppisti. Da lì si parte, quindi l'automobilista sa che insomma si può e si deve fermare. Appunto a Château de le nuove postazioni permettono a chiunque di sedersi e attendere un passaggio in maniera riconoscibile e quindi ordinata. L'iniziativa si sta già allargando in altri paesi della zona e il motivo è semplice: funziona. E però sentite, a sfruttare maggiormente il servizio non sono i ragazzi, ma soprattutto quelli con i capelli grigi o addirittura senza. I più diffidenti sembrano proprio i giovani. Perché? Perché sono cresciuti tra cronaca nera, geolocalizzazione, paura degli sconosciuti. Allora, la mia generazione non aveva paura, non perché spensierati o responsabili, probabilmente perché è meno spaventati dai media, secondo me. Oggi abbiamo più paura di quanta ne dovremmo avere. Raccontateci le vostre esperienze di autostop, se ne avete, al 3 4 2 4 1 4 1 4 1. Tutti spottavi.
0: No, volevo parlare di te. No, tu giustamente sei l'unico, di la verità, della tua compagnia che è qui con noi vivo. Tutti gli altri che hanno fatto autostop non sono.
1: Io l'ho fatto tantissime volte, vi racconterò.

0: che sono cresciuti tra cronaca nera, geolocalizzazione, sì, bravo, paura degli sconosciuti. Allora, la mia generazione non aveva paura, non perché spensierati o responsabili, probabilmente perché meno spaventati dai media, secondo me. Oggi abbiamo più paura di quanta ne dovremmo avere. Raccontateci le vostre esperienze di autostop, se ne avete, al 342414141. Comunque, tu ti spottavi?
1: No, volevo parlare di te. No, tu giustamente sei l'unico, di la verità, della tua compagnia, che è qui con noi vivo. Tutti gli altri che hanno fatto autostop non sono.
0: Io l'ho fatto tantissime volte, ve ne racconterò.

0: Song a tutti quelli che non è andata bene con l'autostop. Ecco, dedichiamo questo pezzo dei Sun 41 qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora, Eva da Roma scrive: io sono un autostoppista doc, ho smesso durante il Covid. Ma quindi adesso avrà ripreso, cioè. Così come Tamara da Lione dice: ma ragazzi, ma qui in Francia non hanno mai smesso con l'autostop in montagna da sola, di prendere su qualcuno che andava al villaggio per fare la spesa.
1: Esatto.
0: Cioè lei prende, faceva l'autostop per le persone, sì, che andavano dal villaggio a fare la spesa.
1: Ma tantissimi stanno scrivendo al 342 41 41 411, e prima erano normale, adesso che paura, abbiamo paura, paura,
0: paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, paura, pa

0: Sentite come corre il banjo, Take it easy degli Eagles è la migliore colonna sonora per chi viaggia in autostop, e di questo stiamo parlando. La prima volta che intervistai Mark Knopfler, oltre a scoprire insieme che avevamo gli stessi, condividevamo gli stessi gusti musicali, anche esperienze. Io nel 1980 andai e girai la Grecia in autostop, anche in trattore, salì su un trattore allora, e tornai fino a Milano. Solo l'andata la feci in treno, e lui qualche anno prima, vedi?
1: Sì, infatti la comitiva proprio era partita al grido di fa bietto pareva brutto. Dice no, facciamo, fare il bietto pareva brutto, perché avete fatto tutto il viaggio
0: in autostop. Ma secondo me ho risparmiato. E comunque tanti ci parlano di applicazioni, stiamo parlando del pollice alzato, ragazzi,
1: sì,
0: alla vecchia.
1: Autostop alla vecchia maniera.

0: Franz Ferdinand, non vi dico i titoli di film horror dedicati ai tassisti, alle, sì, scusami, dedicati agli autostoppisti, alle vittime degli autostoppisti che ci stanno mandando, tipo The Hitcher, quello del 1986.
1: Meraviglioso quel film, meraviglioso.

0: Questi sono i Pearl Jam, la voce è lui, Eddie Vedder, che è stato anche protagonista della colonna sonora del film Into the Wild, dove protagonista era un fricchettone che girava in autostop, avanti e indietro, sopra e sotto.
1: Fricchettoni, fricchettoni d'Italia, ci siete? Tra poco arrivano le ultime sul traffico.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries, in palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 7.
4: It's 7 a.m.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Si registrano code a tratti lungo la 4 Torino-Trieste tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino. Sulla 14 Adriatica sono segnalati i cantieri tra Montemarciano e Senigallia verso Bologna. Lavori in corso anche sulla statale 3 via Flaminia, Ponte Riccioli, statale 452 della Contessa e Cagli in direzione Fano, statale 16 Adriatica. Lungo l'autosole coda di un chilometro per traffico tra Torre il bivio di Ramazzone Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo coda tra via Fiorentina e il bivio per la tangenziale est della capitale, sempre per traffico. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: 800-324-330. Quanta roba vi
1: quanta
0: arriverà
1: roba. Ad esempio pensavo l'album in versione deluxe edition,
0: sì,
1: che vi arriva a casa in CD,
0: sì,
1: tutto sommato racchiude un po' la filosofia di questa trasmissione, ovvero,
0: sì,
1: Everybody else is doing it, so why can we?
0: Cioè, esatto, senso,
1: tutti provano a farvi divertire, giusto, perché giusto, non provarci anche noi e riuscirci rispetto agli altri?
0: Esatto,
1: è quella la differenza,
0: esatto,
1: capisci? E quindi
0: è in quello CD, stesso pacco CD, sì, sì,
1: t-shirt, portapasse e cappellino.
0: Esatto, la caratteristica di questo pacco che partirà alle 9:02 minuti rispetto agli altri è che arriverà in autostop. Non utilizzeremo,
1: certo,
0: un corriere,
1: no,
0: ma un corriere disposto a usare
1: potete
0: il
1: scegliere
0: pollice.
1: Anche l'autostoppista, lo volete uomo, lo volete donna, lo volete fisicato, bionda, mora.
0: 800 324 330.

0: e rumore, Love is Noise, questi erano i Verve dai primi 2000 qui in Rock and Talk e sentiamo chi c'è al telefono.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Enrico.
2: Buongiorno Enrico.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno Enrico. Senti Enrico, mentre si parlava di autostop stamattina, volevo dirvi che si sta ufficialmente creando il Krewitz Hitchhiker Club, che è un club di persone che vorrebbero fare autostop, cioè essere presi in macchina da Lenny Krewitz. In realtà il viaggio sarebbe molto breve, perché quando Krewitz chiede dove sta andando, dice a casa tua, tutti risponderebbero. Per cui ecco, Lenny, non prendere gente in macchina, perché vogliono venire tutti a casa tua.
4: Hi, I'm Lenny Krewitz and the music we all love is on Virgin Radio. Tu,
2: l'hai mai fatto l'autostop, Enrico?
3: Sì, sì, tantissimo.
2: Ah,
3: tantissimo.
2: Davvero? Quindi non...
3: Un ragazzo andavo tutte le mattine a scuola in autostop.
2: Infatti, tanti altri, tanti altri ascoltatori hanno scritto questo, che non avevano voglia di aspettare il pullman al ritorno, andavano a casa in autostop.
0: Scusami Enrico, ma un pullman tipo non esisteva, abitavi nel deserto del Sahara tu da ragazzo? Cioè,
3: no, esistevano, però andava in autostop.
0: Gli piaceva l'autostop. Allora,
2: ragazzo mio, la paghetta non bastava e allora uno i soldi se li metteva in tasca. Di che anno sei, giusto se per capire?
3: 76.
2: Quindi
3: 76. 50 anni sono.
2: Sì, quindi negli anni 80 facevi l'autostop, insomma.
3: Sì,
2: va bene, da 1 a 10 la tua cultura musicale.
3: 2.
0: Bravo.
2: Ma siamo migliorati, 1.5 l'altro giorno.
0: Cos'è che abbiamo detto? In un mondo che ci obbliga all'eccellenza, esatto, l'hai detto tu, esatto, sul graffito che hai trovato a Seregno per la gara di nuoto.
2: Sì, sì.
0: Che la fare schifo è un gesto rivoluzionario. Bravo, yes. Enrico.
2: Vai.
1: Indizio 1.
2: La band di oggi viene dagli Stati Uniti, caro Enrico. Il pezzo che ascolteremo tra poco è contenuto in un loro album del 1993, dove c'è anche una canzone scritta e cantata da Lenny Krewitz, ovvero Line Up.
3: Andiamo avanti.
1: Indizio 2.
0: Dai Enrico, sarò buono. Il titolo di quel disco ha a che fare con il grip. E come ricordiamo sempre, in copertina c'è una parte della mucca,
2: una mammella,
0: con un piercing e un marchio a fuoco logo del gruppo.
2: Esatto.
3: Ok, faccio contenti tutti, no. Andiamo al 4.
0: Bravo, okay. Perché ha capito.
1: Indizio
0: allora.
1: 4.
2: Allora, anche questo l'abbiamo ripetuto un miliardo di volte. Il vero nome del frontman è Steven Victor Tallarico, che se non sbaglio è di origini abruzzesi.
3: Aerosmith,
2: eccolo qua.
0: Eccolo, bravo.
1: Oh yeah, bravo. Hai vinto.
2: Enrico, due nella storia del rock, ma lui lavora all'ufficio Anagrafe e sa bene.
0: Allora andiamo a controllare anche Tallarico, perché qui dobbiamo essere precisi. Adesso vi diciamo esattamente.
2: Il fuso orario, vuoi dire?
0: No, vi diciamo quante famiglie Tallarico abitano in ogni regione d'Italia. Ci dovete dare 5-10 minuti, però io mi organizzo.
2: In Italia si ha cercato le proprie radici da qualche parte. Mi pare fosse l'Abruzzo, ma magari sbaglio. Vabbè, senti, tu invece da dove chiami?
3: Io chiamo da Bologna, ma attualmente sono a Milano, tangenziale ovest. Quindi...
2: Sì, però non hai né l'accento milanese né bolognese, non fare il furbo.
3: No, sono siciliano.
2: Ah, viva la Sicilia! Viva la Sicilia!
0: Sì.
2: Quindi
0: allora,
2: sei in ava scoperta per vedere dove piazzarti?
3: Sì, sto girando un po'.
5: Avete finito di parlare di affari vostri?
0: Scusate, interrompo questa amabile conversazione tra voi per dirvi che Tallarico ha origini calabresi ed è fortemente radicato nella provincia di Cosenza. Sarà contento il nostro Antonello, vedi? Ecco.
2: Sì, esatto.
0: Bene.
2: Buona
0: bene.
2: Giornata, Enrico, stai bene?
3: Grazie a tutti, è stato un onore.
2: Sì.
3: Un
2: onore.
0: Addirittura. Ma per noi, mica per lui.
2: Un onore.

0: Sono gli Aerosmith, dai, yeah.
1: Fai il coming out, di che sei una capra. Gli Aerosmith, gli Aerosmith.
2: È stato un onore.
3: Enrichetto, è stato un onore per noi ascoltarti. Non chiamare più.
2: Bravissimo Enrico, complimenti. Alla fine ci sei arrivato, dai, bravi, bravi anche voi come al solito. Doc, Allegretto, mitici, grazie. Grandissimi. Grazie. Siete proprio grandissimi.
4: Grazie. Grazie.
1: Okay. Ecco la presa di Cotronei.
5: Benvenuti all'ennesima puntata di Geo and Geo. Oggi vi spiegheremo la vera natività del frontman degli Aerosmith, allora, sì, e la sua, sì, derivazione da Cosenza.
4: Sì. Allora, sono arrivati almeno 10.000 messaggi che dicono Calabria, Calabria. Però è arrivato anche un messaggio di Tyler in persona. Sì, grazie, sì, per avermi, è stato un onore, è stato

0: Questi erano gli Editors con Call It In qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora, parlavamo di autostop dopo questo comune svizzero. Vero. Che sta ripristinando questa sorta di voga anni 70, c'è. No? Allora, c'è una piattaforma internazionale dedicata agli autostoppisti che dice che l'ansia principale spesso non è legata alla criminalità, ma alla velocità e alla distrazione di chi guida. Quindi molti si preoccupano non tanto del fatto che chi guida potrebbe essere tipo, che ne so, il classico serial killer. Ma
1: io tutte magari... ste menate non me le facevo.
0: Però,
1: quando facevo l'autostop.
0: Però dice anche questo sondaggio che chi pratica autostop rivela che la stragrande maggioranza delle esperienze si rivela arricchente e priva di ostilità.
1: E campa cent'anni.
0: E campa
1: gli anni 70 non ci molano, i Deep Purple.

0: Come on, Black Knight su Virgin Radio, i grandi di Purple.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: La band californiana che ascolteremo tra poco in Rock and Talk su Virgin Radio sta lavorando al nuovo album, è bellissimo, è tutto diverso, queste le parole del bassista che ha definito il disco in arrivo più funk di Californication e più strano di Stadium Arcadium.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naples Fest. Partecipa ai nostri contest, potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
8: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
9: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
14: Prendiamo due prodotti Luxury.
13: E teniamo lo scontrino.
14: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
13: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
15: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
16: Car

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a 1 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a 1 euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Sick Love, esatto, proprio esatto. Loro e Red Hot Chili Peppers. Quindi siamo andati in giro per la California, naturalmente in autostop. Non staccatevi da Virgin Radio, perché a un certo punto offriremo, insomma, rimanete lì, rimanete lì. Anche se volete continuare a parlare di autostop, oltre all'autostop, che ne direste di rilanciare l'amore libero?
1: Mamma mia, guarda, l'amore libero. Dobbiamo offrire la colazione a tutti, e chi ha?
0: L'amore libero è una roba anni 60,
2: l'amore
0: 70.
2: Libero.
0: Io non l'ho vissuta sta roba libero. Qua. Spiegatecela meglio al 342-414-1411. Ma andiamo avanti con gli anni 70-80, eh?
2: Vecchio e nuovo, giusto?
0: Vecchio e nuovo.
2: Oh, sì, no, mi era preso un colpo anche sull'amore libero, dico, ma no però è vero, è in 007 ogni tanto ci sono state delle scene di amore libero. Io, ragazzi, oggi sto sudando le sette camicie, si dice a Roma, è sette camicie, contiamole insieme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora,
0: vai.
2: Tom Francis, direte voi, chi è Tatiana? Tom Francis, allora, Tom Francis è rivelazione teatrale di un'acclamata produzione di Sunset Boulevard, diretta da James Lloyd, interpretata accanto a Nicole Scherzinger, che è un'altra cantante, la conoscerete come ex frontman delle Pussycat Dolls, insomma, hanno avuto grande successo, quindi lui è stato adocchiato come possibile nuovo James Bond a 26 anni, cioè le caratteristiche ci sono, è giovane, è bello, è britannico, perché sapete che la tradizione, soprattutto dalla famiglia Broccoli, storica famiglia produttrice del film, vuole che l'attore sia inglese, e avrebbe sostenuto un provino. La notizia viene riportata da Variety, che cita una fonte vicina alla produzione impegnata proprio in queste settimane alla ricerca del nuovo Bond sotto la supervisione di una nota casting director. Attenzione, chi erano gli altri? E devo dire che anche gli altri meriterebbero. Jacob Elordi, molto apprezzato in Cime Tempestose con Margot Robbie. Voglio parlare anche di Callum Turner, reduce da Eternity e presso sullo schermo con un altro film molto importante, fidanzato di Dua Lipa. E poi Aaron Taylor Johnson, altro figaccione, insomma, comunque. Il discorso è largo al nuovo, siamo pronti per un nuovo Bond molto diverso dagli stereotipi del passato, ma in generale siamo pronti al nuovo o preferiamo sempre rifugiarci in un porto sicuro?
0: Guarda, io non amo i numeri 2, i ritorni, i remake, no, io l'originale.
2: 342 4141 411.

0: come si chiamavano i Police prima di farsi chiamare Police? Vai, vai, Nico, vai.
1: Buongiorno ragazzi, ok, va bene tutto, il nuovo, sì. È giusto che sia così, sì. Ma per me Daniel
0: Craig, no, Sean, sì. Connery. Dopo il nulla.
2: Allora, Sean Connery. Alcuni fanno il tifo per gli 007 interpretati da Roger Moore. C'è stato anche Pierce Brosnan. Timothy Dalton, ce lo vogliamo dimenticare. Però io direi che secondo me dopo Sean Connery, credo davvero che anche nell'immaginario collettivo Daniel Craig sia stato l'ultimo inimitabile 007.
0: Vabbè,
2: però facciamo spazio al nuovo, no?
0: No. Che nuovo, si facciano cose nuove, riproporre cose vecchie con facce nuove. Boh.

0: Fix Our Face, MGK su Virgin Radio, e fra poco andiamo a bussare sulla porta del paradiso con Bob Dylan.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Il leader dei compro oro supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
8: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
9: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
8: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
9: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV, avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
10: Una gustosa compressa al mese.

0: 31 maggio con la carta Media World Club. Non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su mediaworld.it. Media World.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente.
10: Virgin Classics
11: 1973. Virgin Radio.

Knocking on Heaven's Door qui su Virgin Radio, in un universo parallelo. Se chiedessero a Bob Dylan cosa pensa dell'attore che meglio potrebbe ereditare il ruolo di James Bond tra Tom Francis, Jacob Elordi, Aaron Taylor Johnson e Callum Turner, lui, distogliendo per un attimo lo sguardo assorto nella lettura della Gazzetta di Duluth sfogliata inumidendosi l'indice con la lingua, direbbe: me ne può fregare di meno proprio.

0: dice che voi, ce lo vedo, ma chi conosce questo?
1: Bob Dylan, James Bond.
0: Dice chi?
1: No, no, allora io mi sono già espresso, lo ripeto, sottolineo, non mi piacciono i sequel, non mi piacciono i remake, non mi...
0: Ma invece allora Taylor Johnson mi piace, quindi comunque sono tutti belli, quindi per me guardando coglio proprio, cioè io fossi al posto da casting director direi ma scusate, bendati alla cieca, tanto voglio dire, no?
1: Vabbè, ma è troppo comodo, troppo facile, insomma, ripescare una ricetta che ha funzionato nel passato, gli si mette una faccia che va di moda adesso o comunque
0: una
1: piacciona.
0: Bella Bond girl, ma la domanda è il provino della Bond girl, ragazzi, io ce l'ho, Sydney Sweeney tutta la vita, Sydney Sweeney, vogliamo Sydney Sweeney,
1: va bene.

0: Io sinceramente ci vedrei benissimo il Cavaliere Nero nel ruolo
1: anche presidente del Consiglio, presidente degli Stati Uniti.
2: Infatti, si sarebbe chiamato il film 007. Allora, no, però scusate, siate seri, abbiate pazienza. Citatemi qualche attore giovane. Uno mi dice Clint Eastwood.
3: Ma questo qua era serio, mica scherzava, non era ironico,
2: Ma te rendi conto?

0: pezzi da 90 del repertorio degli Smashing Pumpkin, Avador, su Virgin Radio.
1: E le breaking news del TGCOM 24, restate con noi.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino a solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500€, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
8: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
9: Virgin Radio.
8: Sono le 8.
9: It's 8 a.m.
8: TGCOM 24. Breaking news.
10: Buongiorno da Esteroletto. Nuovo raid americano in Iran contro un sito militare, abbattuti anche alcuni droni. Immediata la rappresaglia, i Pasdaran sostengono di avere colpito una base statunitense e di avere sparato contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Il Kuwait respinge un attacco con missili e velivoli senza pilota. Intanto prosegue l'altalena di annunci e smentite sulle trattative per porre fine alla guerra. Zelensky scrive a Trump per sollecitare i Patriot. La situazione dell'Ucraina richiede un'azione rapida ed efficace. Putin aperto a negoziare con Bruxelles, riferisce il suo portavoce Peskov. Intanto la Commissione europea accelera sull'adesione di Kiev all'Unione. Giorgia Meloni rivendica il primato europeo nell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. 166 miliardi ricevuti e 660.000 progetti finanziati. Il momento decisivo per spingere il più possibile sull'acceleratore, esorta la Premier. Allarme del Fondo Monetario Internazionale sul debito italiano. Il ministro Giorgetti replica: non è una novità. Si segue la pista delle gang latinoamericane per l'omicidio del 22enne accoltellato a Milano in stazione Certosa. A Rozzano, un marocchino coetaneo colpito da più fendenti durante una rissa è grave. A Garbagnate, due gruppi di nordafricani si sono fronteggiati con mazze, bastoni e sassi. Una bambina di 3 anni risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua nella vasca idromassaggio di un resort a Celle Ligure. La piccola, in vacanza con la famiglia straniera trasportata d'urgenza al Gaslini di Genova, è grave. Tennis è fuori da Roland Garros e Sonego, Cina e Paolini. Oggi in campo Sinner, Coboli, Darderi, Berrettini e Arnaldi. Calcio, il Crystal Palace conquista la Conference League. Battuti gli spagnoli del Rayo Vallecano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, no, no, non
11: sì, ma la nostra qualità.
12: E
11: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV-Line.
11: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
12: MV-Line!
11: Maniaci della qualità.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra Milano Sud e il Bivio per la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Sempre per traffico, sulla A22 si registrano 2 km di incolonnamenti tra Carpi e il Bivio per l'autosole verso Modena. Infine, sulla statale 280 dei Due Mari, rallentamenti per un incidente all'incrocio di Marcellinara in direzione di Santa Maria di Catanzaro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
15: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
16: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Attualità, politica, sport da anni, quanti anni? Dalle 8:15, alle 9:15 circa, una mezz'oretta con Antonello Piroso fra poco. Ma prima,
1: BIT, il progetto che riunisce per la prima volta quattro leggende della musica internazionale. Sono Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai e Danny Carey. Dove potrete goderveli giovedì 2 luglio all'Anfiteatro degli Scavi a Pompei. Due
0: ma
1: biglietti
0: davvero?
1: Per
0: Bosotros. Ridillo, ma davvero lì?
1: Sì.
0: Incredibile,
1: sì,
0: che esperienza.
1: Sì, sì ragazzi, proprio
0: 800-324-330, il concerto dei Beat giovedì 2 luglio a Pompei. Ma sei sicuro?
1: Lavoriamo insieme a questo sogno.
0: Incredibile, sì.

0: Working on a Dream, Bruce Springsteen su Virgin Radio in Rock and Talk, e lavoriamo insieme a questo sogno di due biglietti per Ibiza a Pompei il 2 luglio, che è un giovedì, insieme a Walter. Buondì.
1: Ciao Walter.
2: Buongiorno a tutti, ciao.
1: Da dove parti per andare a Pompei?
2: Parto da De Carraro in provincia di Padova.
1: Aha! E senti, è di giovedì, dovrai prenderti anche qualche giorno, quindi...
0: Bel weekend a Pompei.
1: E poi te ne stai lì nella zona, bellissimi posti.
2: Sì, settimana di vacanza organizzata quasi. Ovviamente.
0: Allora, Walter, tu preparati però, perché io non so se ti rendi conto dei personaggi che andrai a vedere, perché i Beat sono formati da gente del calibro di, citiamolo per esempio, Adrian Belew, lui, cantante e chitarrista dei King Crimson, che ha lavorato con persone come Frank Zappa,
1: sì.
0: o Steve Vai.
1: Grande musica prog ad altissimi livelli in una location paurosa.
0: E quindi
1: dovrai dirlo a tutti almeno per una ventina di anni, tutti i giorni.
2: Ah,
1: che ascolti Virgin
2: Radio ieri.
1: E il prezzo che devi pagare.
0: No, e poi li abbiamo assegnati dopo un'approfondita disamina, perché giustamente Nico gli ha detto: Ma tu da Padova arrivi fino a fino a Pompei.
1: Convintissimo.
0: Quindi bravissimo Walter, e buon divertimento.
2: Grazie mille,
1: un abbraccio. Il nuovo singolo dei Nothing But Thieves su Virgin Radio Evolution.

0: Nothing But Thieves su Virgin Radio. Sta per arrivare Antonello Pieroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
3: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
8: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
9: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
2: Sì.
0: Quando ti dicono che è misura.
2: Sì.
0: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente medio l'anno la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché medio l'anno fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca medio l'anno, costruite intorno a te.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Rock and Talk, su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
12: È la puntata del giovedì, credo che sia occhi e croce uno dei giorni preferiti di Antonello, quindi lo accogliamo a braccia aperte qui in Rock and Talk su Virgin Radio, il nostro cavaliere nero.
11: Rock and Talk.
12: Buongiorno Antonello.
13: Buongiorno. Buongiorno a tutti. Dunque, sicuramente avrete visto le immagini, sicuramente ne avete sentito parlare. Ieri, alla fine dell'udienza generale in Piazza San Pietro, il Papa si è aggiunto ai tanti che andavano in soccorso di un uomo che era svenuto per il caldo. Qualcuno si è chiesto se fosse proprio il caso che il Papa si avvicinasse, nel senso, no, il Papa non poteva non sapere che questo suo andare verso lo svenuto sarebbe risultato, dicono i detrattori, tanto spettacolare, il Papa in soccorso dello svenuto, quanto inutile, non essendo il Papa un medico e soprattutto essendoci poi i soccorritori, che quando il Papa tra l'altro si è avvicinato gli hanno ceduto il passo, come se fosse davvero il medico che doveva intervenire, tra gli applausi. Io non capisco tanto scandalo. Il Papa si è avvicinato, ha visto l'uomo svenuto e gli ha detto: alzati e cammina. Lo dico per i social mentecatti eventualmente all'ascolto, che sono un'eccezione nella nostra comunità. La frase alzati e cammina non è del Papa, è di quell'altro, diciamo, il Dante Causa, e se non sapete chi è, cercate su ChatGPT. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: All in my head. Questi erano i Blink 182 su Virgin Radio.
1: Antonello?
2: Allora, siamo partiti dal Papa e al Papa torniamo per commentare insieme quello che scrive oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera in un editoriale Carlo Verdelli, che è un insigne collega che ha molto a cuore il tema delle nuove tecnologie e soprattutto del rapporto tra le nuove tecnologie e la gioventù, gli adolescenti. Giustamente il Papa, ecco perché dov'è il link, è intervenuto dicendo dobbiamo disarmare l'intelligenza artificiale. In questa sua prima enciclica, la Magnifica Humanitas, dobbiamo disarmare l'intelligenza artificiale, dobbiamo opporci all'interesse delle piattaforme miliardarie quando contrastano, questo dice il Papa, con il benessere dei minori. Se ne preoccupa Verdelli dicendo peccato, hanno scritto in Parlamento un testo bipartisan, cioè che ha messo d'accordo tutti, maggioranza e opposizione, ma questo provvedimento che prevede una serie di paletti, e cioè un'età minima di 15 anni per accedere ai social, l'obbligo delle varie piattaforme di verificare l'età degli utenti, un numero di emergenza per l'infanzia al 144 per segnalare casi di pericoli per minori, un qualcosa proprio anche normativo per dare un segnale nei confronti di quello che Verdelli chiama il terremoto digitale. Anche perché, ricorda Verdelli, nel mondo ci sono 7 miliardi e mezzo di telefonini su 8 miliardi di abitanti. 7 miliardi e mezzo, tenuto conto che ci sono zone del mondo in cui i telefonini non sanno neanche che cos'è e forse non ne hanno neanche visto uno dipinto, capite di che numeri stiamo parlando. Poi dice Verdelli, con una piccola imprecisione, nessun'altra invenzione è riuscita in così poco tempo, neanche 20 anni, a prendersi l'intero mercato globale. Dico è un'imprecisione perché lui si riferisce alla nascita degli smartphone, quando, no, hanno inventato il primo smartphone che era col touch sono diventate di moda le applicazioni, perché il telefonino in realtà in Italia, e me lo ricordo bene, è arrivato nel 1990 in occasione dei mondiali di calcio, ed erano quei telefonini che avevano la forma di un mattone più o meno, che deformavano le giacche perché ti portavi in giro dei volumi imbarazzanti. E poi soprattutto dice dobbiamo ricordarci, per quanto riguarda gli smartphone e la penetrazione dei social, che stiamo parlando di un fenomeno con una velocità che non c'è mai stata nella storia. Dice il telefono fisso ha impiegato 75 anni per avere i 100 milioni di utenti nel mondo. Il telefono fisso, quindi dobbiamo andare al secolo, ancora prima del secolo scorso, per arrivare a 100 milioni di utenti 75 anni. L'iPhone, per raggiungere i 100 milioni di utenti, ci ha messo 3 anni. TikTok ci ha messo 9 mesi. ChatGPT 60 giorni. Soprattutto dice ChatGPT perché? Perché è il simbolo, no, di quella, l'intelligenza artificiale generativa, no? Tu la scarichi, è gratuita, e da quel momento hai una persona finta, virtuale, che ti risolve i problemi. Gli chiedi un riassunto ad uso scolastico, un consiglio psicologico, le istruzioni su come dimagrire e via elencando. Tutti ti dicono ma scaricati queste applicazioni, perché stai lì? Perché se scarichi queste applicazioni ma ti manca poi il retroterra della lettura di un libro, uno, mica tanti, inciampi in qualche svarione, come è successo a un account, Danilo da Fiumicino mi pare che sia il suo account su X, il quale, avendo di fronte Andrea Roncato, il comico, l'attore, ecco, è per l'appunto scivolato sulla buccia di banana digitale. Sentiamo, Nico.
3: Vacanze di Natale 91, eri un bancario. Ce l'hai ricordo di quel film? Di Vacanze
4: un bancario, di Natale? Io non sono mai stato bancario.
3: C'era su... Senti, sempre non bisogna fidarsi mai dell'intelligenza artificiale. Che mai. Facevi su Vacanze di Natale?
4: Nel 91? Dimmi chi erano gli altri attori.
3: Non so, era Vacanze di Natale 91, però non ricordo gli altri attori. Dici, ne hai fatti?
2: Ecco, è il simbolo, senza offesa, no? Ormai chiunque con un microfono, un telefonino, si inventa un blog e comincia a fare interviste, che va benissimo, io sono per la massima libertà, quando uno vuole fare una cosa deve avere il diritto di farla, ci prova, poi se gli esce bene, male. Ecco perché io però non uso ChatGPT, perché non mi fido, del resto pochi giorni fa ChatGPT ha dato per morto un mio amico che in quel momento io stavo guardando in diretta in televisione, Luca Iosi. Luca Iosi è un personaggio morto l'anno scorso, diceva ChatGPT. Capite bene che non ti puoi fidare. Infatti io sono della vecchia scuola. Se mi devo informare su un film, prendo il Mereghetti, che è l'opera omnia, no, Mereghetti, il critico cinematografico, che ha commentato tutti i film. Sono dei tomi di migliaia di pagine. Vado lì, siccome mi fido di Mereghetti e conosco la sua competenza, sfoglio le pagine di carta e trovo tutte le notizie che mi servono. Dice: ma a chi serve? Tanto domani, anche se fai una fesseria, tutti se la saranno dimenticata. Sì, ma me la ricorderò io, e questo mi farebbe rodere molto il cubo. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: anzi siamo contentissimi di riascoltarli e rivederli dal vivo esattamente il 14 giugno a Firenze Rocks. Noi ci saremo.
1: E siamo qui insieme anche ad Antonello Piroso per la puntata di giovedì di Rock and Talk.
2: Ieri vi ho dato conto di alcune dichiarazioni di Francesco De Gregori, oggi vi voglio dire di Harry De Luca. Harry De Luca, professione scrittore, però un passato di militante comunista in gioventù, lotta continuista, era il responsabile del servizio d'ordine di lotta continua nella città di Roma. Poi quando lotta continua nel 76 si è sciolta, ha abbandonato l'impegno politico attivo, ma ha continuato a agire da intellettuale, scrittore, osservatore delle cose del mondo. È andato anche a processo perché ha sostenuto i Notav, altra bestemmia per i ben pensanti, no? Harry De Luca schierato con i Notav, addirittura processato perché in un articolo dove appoggiava i Notav, i contrari all'alta velocità, quell'articolo è stato giudicato un'istigazione a delinquere, cioè come dire, siamo con i Notav, anzi speriamo che ce ne siano sempre di più, anzi armiamoci contro lo sventramento della natura, insomma. Un processo a un delitto di opinione, no? Tant'è vero che si sono mossi per Harry De Luca, addirittura il presidente francese socialista François Hollande, insieme a una serie di personaggi anche italiani, Alessandro Gassman, Fiorella Mannoia, Claudio Amendola, all'estero Wim Wenders, il regista, Salman Rushdie, quello raggiunto dalla fatwa, insomma stiamo parlando di un signore che viene considerato, o veniva fino all'altro ieri, considerato di sinistra doc, di sinistra non con un pugno chiuso, comunista così. Poi il dramma, Harry De Luca si fa intervistare, viene intervistato da un giornale israeliano e dice: in Italia la parola sionista è una maledizione, un insulto che ti lanciano per segnare i confini di ciò che è inaccettabile. Il sionismo è il riconoscimento semplice e basilare del diritto degli ebrei ad avere una patria nazionale, a una difesa esistenziale necessaria. Chiunque riconosca il diritto di Israele a esistere, chiunque veda due entità vivere fianco a fianco, lo Stato di Israele e lo Stato palestinese, è già sionista per questo fatto stesso. In Europa ci sono molte persone che la pensano così, ma hanno paura della loro stessa ombra. Io lo dico ad alta voce, non mi importa del prezzo che eventualmente dovrò pagare. So benissimo cosa sia un genocidio, ma proprio per questo applicarlo alla guerra di Gaza è una distorsione storica e verbale. Apriti cielo, ma come Harry De Luca, filo israeliano, filo sionista, un razzista, un servo del Mossad, un servo della CIA, uno ha detto c'avevo i tuoi libri, adesso gli do fuoco. Bruciare i libri è una pratica da nazisti generalmente, no? Quando non si è d'accordo con un libro lo si regala, si smette di leggerlo, lo si rivende, no? Ma non si dice si bruciano i libri, è proprio un'espressione, è un gesto oltre che un'espressione. Harry De Luca, siccome è andato in controtendenza ovviamente, allora poi è intervenuta subito la diffusione della notizia che doveva coprire l'eresia precedente di come cioè Harry De Luca si è schierato, dicendo però si è scusato di quello che ha detto. Non si è scusato, ha detto un'altra cosa, ha detto di essere dispiaciuto. Ci si scusa se uno pensa di aver fatto qualcosa di sbagliato, ci si dispiace se qualcuno rimane ferito da una cosa che diciamo e facciamo, ma non per questo quello che si lamenta ha ragione. E infatti De Luca cosa dice? Non era mia intenzione offendere la sensibilità di chi sostiene la causa palestinese, che naturalmente condivido. Se è accaduto me ne dispiace, ma ribadisco che è sionista chi riconosce il diritto dello Stato di Israele ad esistere. Chi crede che la soluzione del conflitto consista in due stati, uno palestinese e uno israeliano, per me è un sionista. Chi sostiene di voler eliminare Israele dalla carta geografica è un antisionista. Questa posizione è anche quella di Hamas, ma non è la posizione dell'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che rappresenta, come Hamas, e lì bisogna sempre vedere le percentuali, una parte del popolo palestinese. Mi sembrano osservazioni di realistico buonsenso, soprattutto perché poi arriva la notizia che il famoso Board of Peace, messo in piedi per volere di Trump, un fondo costituito presso la Banca Mondiale dove dovevano affluire 17 miliardi di dollari per intervenire a gestire il dopoguerra nella striscia di Gaza. Quanti soldi ci stanno su quel conto? Poco o niente. Leggo che persino gli Emirati Arabi Uniti avevano stanziato 100 milioni di dollari per addestrare una nuova forza di polizia a Gaza, ma quei fondi sono congelati. Cioè i palestinesi non solo sono avversati da una parte degli israeliani più nazisti e più ultraortodossi, ma non vengono aiutati i palestinesi neanche dai paesi arabi. Prima o poi bisognerà farci delle domande in proposito. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: 26 giugno, Visarno Arena, l'appuntamento italiano per tutti gli appassionati di Linkin Park. What I've Done, concerto targato Virgin Radio.
1: E su Virgin Radio a quest'ora c'è Antonello Pieroso.
2: Sì, c'è una locuzione latina che dice post hoc propter hoc, che vuol dire dopo di ciò, quindi a causa di ciò. È in realtà un collegamento fallace, perché un evento che arriva dopo un altro evento non è necessariamente l'effetto, no? Non è detto che l'evento precedente sia la causa dell'evento successivo. L'evento successivo può nascere a prescindere. Perché mi sono infilato in questo? Vabbè, comunque sia, è collegata. Stamattina sulla prima pagina di Libero il titolo è "Vogliono ammazzare il direttore di Libero". Il frantica in me ha pensato, saranno i lettori, nel senso, a furia di sfogliare Libero avranno detto "ma non potrei, ma il direttore di Libero, ammazziamolo". Si scherza, la notizia è seria, Mario Secchi ha detto che l'hanno avvertito il prefetto di Roma, il questore, che ci sono gli anarchici o le frange anarchiche più oltranziste che lo vorrebbero, come dire, bersaglio di un attentato. Quindi adesso seriamente, massima solidarietà a Mario Secchi, ci mancherebbe altro, come a tutti coloro che in virtù delle loro opinioni vengono minacciati di morte o di violenze fisiche. Non esiste, abbiamo la Costituzione più bella del mondo, no? L'articolo 21, la libertà di espressione e di manifestazione nei limiti ovviamente consentiti dalla legge. Certo, dov'è il post hoc propter hoc? Che la notizia su queste minacce serie al direttore di Libero sono arrivate oggi, quando ieri il Foglio ha scritto la notizia che gli editori di Libero, gli Angelucci, vorrebbero liberarsi del direttore Mario Secchi, e oggi c'è la notizia che Mario Secchi è minacciato di morte. Qualcuno ha già fatto post hoc dopo di quel fatto di ieri o propter hoc? Questa notizia figlia della notizia di ieri? Ovviamente sono soltanto i maliziosi che pensano così. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Lipa Was Never There, l'ultima delle quattro canzoni previste all'interno dello spazio di Antonello Pieroso.
1: E quindi dopo Jack Balfour Scott e i suoi Lip, salutiamo il nostro Cavaliere Nero in Rock and Talk.
2: Lo scranno 14 della Camera dei Deputati è intestato con una targa da ieri a Giacomo Matteotti, ucciso dai fascisti per il suo coraggioso discorso contro Mussolini e il regime. Peccato che la destra abbia disertato l'aula nel giorno della commemorazione di Matteotti, non è un bel vedere, specie all'indomani delle rivelazioni sulle chat antisemite di un gruppo di militanti trentini di Fratelli d'Italia. Poi ciascuno può trarre le riflessioni e le lezioni che vuole. Passate un bel giovedì, siete la Resistenza, a domani, ciao.
1: Ciao, ciao Antonello.
3: On Virgin Radio. Rock and Talk.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bar.

0: Dati discount ristoranti, bar e food delivery e per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità. È una favola.
3: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagno schiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MyoWorld.it. MyoWorld.
7: È permesso?
8: Ah, proprio lei!
7: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
8: Infatti.
9: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
7: E risparmia sulla bolletta.
8: Posso metterlo io?
7: È meglio applicato da un professionista.
8: Come lei?
7: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
11: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
12: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
14: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
13: Mi hai detto che ami l'Islanda.
14: Ma vivo in Italia.
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo
16: porta bici.
15: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
17: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
18: Dai, racconta.
19: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
18: Un altro malessere?
19: No, è tornata la candida.
18: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
20: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
21: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
22: Deliveroo!
21: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
23: Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. Best Rock, speciale Paul McCartney. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
24: Virgin Classic.

0: Ma Francesco, le abbiamo celebrati abbastanza gli anni 70 oggi?
1: Beh,
0: mi pare
1: di sì.
0: Qui eravamo nel 1971 con David Bowie, Changes.
1: Vedi, cambiamenti.
0: Gli anni 70, gli anni dell'autostop, e abbiamo parlato di questo. Poi abbiamo voltato pagina, abbiamo parlato dei grandi film del passato che potrebbero essere riproposti con facce nuove.
1: Bravo.
0: Ma se ci sono i film originali, dicevo io...
1: Oh.
0: E torniamo su questo. Ma se ci sono i film originali che sono tanto belli, perché non li ripropongono? No?
1: Esatto, soprattutto perché potrebbe essere molto semplice che tanti ragazzi si siano persi negli anni 90 The Doors, il film di Oliver Stone con Val Kilmer.
0: Mi sembra il giusto esempio.
1: Quindi, visto che potreste esservelo perso, mi rivolgo ai giovani. 13, 14, 15 luglio questo film è su tutti i giornali musicali. La notizia tornerà nelle sale in questa versione The Final Cut, restaurata in 4K con audio Dolby Atmos. Pensate, il negativo originale del biopic con Val Kilmer, Meg Ryan,
0: è stato bravissimo,
1: Kyle MacLachlan, insomma, in forma un comunicato stampa, è stato digitalizzato. Cioè hanno fatto proprio un'operazione di quelle sopraffine.
0: Evviva i Doors che tornano al cinema, e viva gli Shinedown che tornano su Virgin Radio con Safe and Sound. È l'ultima?
1: Sì, e non dimenticate che a proposito di Shinedown c'è lo speciale di Che ti passa venerdì alle 21,
0: È vero.

0: Il loro nuovo album Hate esce proprio domani 29 maggio e vi ripeto che ti passa ce lo presenterà alle 21 venerdì.
1: E noi domani alle 6:30 siamo qui con tutta la squadra. Nico Carminati in vacanza. Posso dire? Va ad ascoltare Vasco Rossi dal vivo.
0: Vabbè, ma sai che...
1: E si è preso tutta la giornata.
0: Ma dov'è la novità? Cioè, per Nico è un appuntamento, una sorta di pellegrinaggio annuale, lo sappiamo. Sì. Quindi buon divertimento a tutti
1: verrai
0: voi.
1: Verrai sostituito...
0: Da chi? Da Darren? Ci sarà Darren domani.
1: Persino meglio, guarda.
0: Allora ci sentiamo domani alle 6:30.
1: On Virgin Radio. Rock and talk.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 9.
4: It's 9 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Esther Oletto. Non si è fatta attendere la risposta di Teheran ai nuovi raid americani nel sud della Repubblica Islamica. I Pasdaran sostengono di aver colpito una base militare statunitense. Hanno sparato anche contro 4 navi che tentavano di attraversare Hormuz. Il Kuwait denuncia un attacco di missili e droni da parte iraniana. Annunci e smentite sulle trattative per porre fine alla guerra tra Washington e Teheran. La TV di Stato iraniana ha fatto filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti della Repubblica Islamica in cambio della riapertura di Hormuz. La Casa Bianca però ha negato tutto, una completa invenzione. Sirene di allarme nel nord Israele per infiltrazioni aeree. Una soldatessa delle forze di difesa è morta e 2 riservisti sono rimasti feriti in un attacco con droni di Hezbollah vicino al confine con il Libano. L'Unione Europea accelera sull'adesione dell'Ucraina mentre Zelensky scrive a Trump per sollecitare l'invio di Patriot. Nella notte ancora attacchi incrociati. La Russia ha lanciato il missile balistico Kinzhal. Una 32enne colombiana rapita e violentata per 3 giorni a Roma, nel palazzo occupato di Tor Cervara. Fermati 5 uomini, 11 gli stranieri espulsi, con ordine di trattenimento presso i CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari. A uno degli aguzzini la donna aveva chiesto di acquistare una dose di hashish. Tennis, giornata amara ieri a Roland Garros per i colori azzurri, eliminati Paolini, Sonego e Cina. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Darderi, Arnadi, Berrettini. Ciclismo, la 17esima tappa del Giro d'Italia, Cassano d'Adda, Andalo, conquistata dal danese Valgren. Vingegaard conserva la maglia rosa. Oggi si corre la faida della Paganella, Pieve di Soligo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No,
6: sì, ma la nostra qualità. Ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line,
6: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A6, code a tratti per lavori all'allaccio con la A10 in direzione Savona. Rallentamenti sulla A25 per un veicolo in avaria tra Pescara, Villanova e Chieti verso l'allaccio con la A24. Infine, sulla A2 autostrada del Mediterraneo si segnala una corsia chiusa per lavori tra Bagnara Calabra e Scilla in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
11: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno amici. Giovedì 28 maggio 2026 si comincia. Questa è casa nostra, avete già capito che in regia c'è Nico Carminati, detto Nico Superfico, che tra l'altro devo dire, Nico questa mattina, cioè due secondi fa, mi ha detto una frase che voglio riportare anche a voi perché c'è della profondità, della saggezza. Io sono arrivata a carica in studio, dico: oh, Nico, oggi facciamo casino in onda, e lui dice: beh, la radio parla una volta sola, come a dire, noi facciamo casino, poi al massimo, insomma, quello che è stato ormai è andato in diretta. Tipo Paganini non ripete, potrebbe essere una versione radiofonica. Vabbè, niente, bello, bel inizio, bella saggezza da parte di Nico. Noi insieme fino alle 11. Come state lì fuori? Tutto bene? Tranquilli? Questo caldone, questo super caldo, vi rinfreschiamo noi con la musica di Virgin Radio fino alle 11. Oggi abbiamo il free ticket, un sacco di aggiornamenti, parleremo di nudisti, sei contento Nico? Persone nude, parleremo di gusti alimentari e via dicendo, insomma ce n'è di roba. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

2, 3, stella. Ve lo ricordate quel gioco? Oggi è la giornata mondiale dedicata al gioco. Ha un significato molto importante in realtà, cioè la volontà di sottolineare il fatto che tutti i bimbi e le bimbe devono avere il diritto al gioco in senso ampio. E poi anche andando per esempio dentro le città, che ne so, stiamo in Italia, proprio avere degli spazi urbani dove questi bimbetti possono scatenarsi, possono giocare. Sappiamo che sono cambiate un po' le regole, ti ricordi quando nei cortili si poteva giocare a palla, adesso ci sono dei divieti e via dicendo. Mi piace molto, poi lo sapete che io vivo nella nostalgia, nella malinconia, mi piace sempre aprire questi file, questi cassettini della memoria, anche sull'onda di un disco come Your Favorite Toy dei Foo Fighters. Dave Grohl ha parlato anche nel titolo del gioco preferito. Guarda, colleghiamo tutto, provate a dirmi qual era, magari qual è, il vostro gioco preferito quando eravate bimbi, gioco giocattolo o gioco anche da fare in compagnia con i vostri compagni, perché no, potrebbe essere un bel tuffo nel passato. 342 41 41 41 41. Nico, pensaci anche tu, perché voglio sapere che giochi facevi da bimbetto. Dai, aspettiamo i vostri commenti, ne aspettiamo tantissimi. Nel frattempo arrivano i Bon Jovi.

0: Star Home to Us. Posso dirvi che non vedo l'ora del best rock di questa sera alle 21, dedicato proprio a The Boys of Dungeon Lane, il nuovo album di Paul McCartney. Ho realizzato questo speciale con tutto il cuore e tutto l'amore per la musica possibile. Sapete, lo ripeto ancora una volta, poi la smetto, giuro. Sono stata a Abbey Road Studios, ho sentito Paul McCartney in persona raccontarmi questo nuovo album e quindi volevo trasferire anche a voi la magia che ho vissuto quel 5 maggio 2026, una data che non dimenticherò facilmente, insomma, aver potuto conoscere Paul McCartney. Quindi questa sera, ore 21, Best Rock dedicato al suo nuovo disco, e ci sono anche delle belle sorprese. Dicevamo, invece, torniamo un attimo a noi, si parlava della giornata mondiale del gioco e vi ho chiesto qual era il vostro gioco preferito. Io ho citato un 2-3 stella, ma attenzione.
1: Buongiorno Alteria, non per distruggerti un mito, ma in realtà è un 2-3 stai là.
0: Ma cosa stai dicendo? No ragazzi, ragazzi, non buttiamo giù delle certezze. Come un 2-3 stai là? Chi dà ragione a questo ascoltatore e chi come me è convinto? Cioè è 1-2-3 stella, Nico, no? No. Ma dai, ma non può, io ho 42 anni, non posso scoprire queste cose. Va bene, ne parliamo insieme adesso, però sentite che regalo che vi facciamo, che ci facciamo. Who Wants to Live Forever? Arrivano i Queen.

0: Purtroppo sì, Stella non Stella, è un po' come Ambaraba Cicci Coccò, non erano tre civette che facevano l'amore con la figlia del dottore, ma facevano timore alla figlia del dottore.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Siamo cresciuti un po' male.
1: Io sono sconvolta, a parte che sulla base di Who Wants to Live Forever questo messaggio ha assunto un tono veramente drammatico. Va bene amici, restiamo insieme a casa nostra Morning Glory, oggi si parla anche di giochi.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa... Non è evoluzione, è la nostra natura.
9: Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
10: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
13: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
14: Una cittadina isolata.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.700 di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
18: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
19: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da 1 chilo a €4,99. Eurospin, la spesa intelligente.
20: La spesa intelligente!
21: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
22: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
23: È Evolutia,
22: la nuova cucina arredissima.
23: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
22: Con la My Arredissima Card parte da €5.900.
23: Veramente?
22: Arredissima, dove la vita è issima.
24: Arredissima.

Fontaine's DC. Era il 2022 e Fontaine's DC si stavano prendendo un bel successo in giro per il mondo, di sicuro a casa loro, in Irlanda. Loro sono irlandesi, Irlanda che insomma ultimamente sta sfornando tanti talenti, ma nella storia del rock comunque c'è stato un bel percorso. I primi in assoluto, diciamo in assoluto, comunque molto noti, sono stati i Them di Van Morrison, poi sono arrivati i Thin Lizzy, non possiamo non citare U2 chiaramente, Sinead O'Connor, grandissima cantautrice, i Cranberries, e li abbiamo ascoltati a inizio puntata. Ci sono anche Pokes. Vediamo se riuscite a tirare fuori altri nomi di artisti irlandesi, Fontaine's DC, che stanno facendo davvero un nuovo rock che tanto ci piace. Invece, notizie sparse dal mondo del rock, mi sposto da un'altra parte, andiamo in California, dove stanno per tornare anche a settembre i Pearl Jam sul palco. Perché ho fatto questo collegamento? Perché Fontaine's DC probabilmente suoneranno a quel festival. Ancora nulla, i Pearl Jam continuano a prendere tempo per quanto riguarda il batterista. Nel frattempo spuntano nomi, c'è chi dice sarà il batterista degli Slipknot a suonare con i Pearl Jam, lo storico batterista degli Aerosmith. Vedremo chi può essere. Toto scommesse sul nuovo batterista dei Pearl Jam. Tu, Nico, mi guardi e dici: ascoltiamo i Pearl Jam? No, ascoltiamo Mr. Jones, loro sono i Counting Crows.

0: Se dovessi morire domani, non mi preoccuperei. Dalla vita ho avuto tutto.
1: Freddie Mercury. Virgin Radio. Style Rock.
2: Laughing takes the pain away.

0: I Blackstone Cherry con Deep. Nico, sai cosa? Lanciamo l'appuntamento Free Ticket. Potete portarvi a casa due biglietti per i Beat, super band che va a reinterpretare il suono dei King Crimson, specialmente degli anni 80. 31 luglio, scusate, ho detto una stupidata, 3 luglio, siamo nella città di Bari al Locus Festival, quindi Beat 3 luglio a Bari. Vi dico il numero 800 32 43 30, vi stiamo aspettando.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
4: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
5: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
11: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
12: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
13: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Per molti il futuro è solo incertezza.
15: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
16: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
17: Prendiamo due prodotti Luxury
16: e teniamo lo scontrino.
17: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
16: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
19: Matteo!
20: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MediaWorld.
0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due diritte su frutta e verdura fresca.

0: Virgin Classic, abbiamo lanciato il free ticket, 2 biglietti per il concerto dei Beat a Bari il 3 luglio. Marcello, buongiorno, di che colore hai gli occhi tu?
1: Io marroni.
0: Marroni, vabbè, no, magari ti potevo dedicare Behind Blue Eyes degli U, invece sono marroni, ma te la dedico lo stesso. Come stai?
1: Grazie, molto bene, anzi felicissimo, perché non si può credere a questa emozione.
0: Bene, bene.
1: Funziona, funziona.
0: Poi insomma sei non troppo distante da Bari perché ci ascolti da Foggia, giusto?
1: Sì, sì, è vero. È
0: bene,
1: vero.
0: Allora senti, buon divertimento, ti farei un bel viaggione con questa super band che propone il repertorio dei King Crimson, quindi progressive
1: bellissimo,
0: rock di altissimo livello. Marci, ti mando un abbraccio.
1: Sì. Grazie, grazie, bellissimi, fantastici.
0: Buona giornata, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Si continua, Be With You, siete su Virgin Radio, loro sono i Muse.

0: Mancherem all'interno di Morning Glory, noi restiamo insieme per la seconda parte.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
3: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
9: Revolver!
8: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
10: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 10.
13: It's 10 a.m.
0: Sono le 10, seconda ora di Morning Glory, con me che sono Alteria, c'è Nico Superfico in regia. Quante cose abbiamo già detto questa mattina, abbiamo scoperto che non è 1, 2, 3, stella, ma 1, 2, 3, stai là. Questa cosa mi ha veramente cambiato la settimana, Nico, io te lo dico. Parleremo di molto altro, parleremo di Thom Yorke che arriverà a Roma per un film, parleremo dei nudisti in spiaggia, chissà, magari qualcuno può raccontare la sua esperienza, e poi non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll.

Like Firewood, Bruce Springsteen ad aprire la seconda ora di Morning Glory. Buongiorno, buon giovedì 28 maggio 2026. Sta per arrivare un pezzone, ma un pezzone, l'esordio, tra l'altro l'esordio potentissimo di Ozzy Osbourne come solista. Siamo nel 1980, i Black Sabbath licenziano Ozzy, che era abbastanza, come dire, incontenibile in quel periodo, e lui da lì a poco, insomma, esce con questo singolo che diventa un successo clamoroso. Il riff è scritto dal leggendario Randy Rhoads, chitarrista, grande amico di Ozzy, purtroppo venuto a mancare, così come il nostro principe delle tenebre, ahimè. È un grandissimo pezzo e ha questo urlo all'inizio, secondo me avete già capito di che brano sto parlando, questo urlo all'inizio che è diventato per tutti i fan di Ozzy e del rock in generale un urlo di battaglia, all aboard. E quindi stiamo parlando di Crazy Train, lui è Ozzy Osbourne. All aboard!

Song of the Future, you two. Vi siete mai domandati qual è il cibo preferito di Bono Vox, il suo piatto preferito? No, perché stavo facendo un giro sui vari siti, oggi 28 maggio, tra le tante cose abbiamo parlato della giornata dedicata al gioco, ma volendo anche la giornata dell'hamburger. Non parleremo di hamburger, però parlando di cibo, Bono Vox adora, il suo piatto preferito sono gli spaghetti con le vongole, spaghetti alle vongole. E poi leggevo la genovese napoletana, che io non so cos'è. Nico mi fa, cos'è? Parla, anche se si sente la voce, cos'è? Un ragù? Come cipolla? È una cipolla? Genovese, dopo me lo spiega. Vediamo, me lo spieghi tu, ce lo spiega anche, ce lo spiegano gli ascoltatori. Penso di aver capito che è un ragù particolare che si fa a Gio Napoli. No, Nico dice di no. In realtà questo discorso mi apre un altro collegamento. Ho scoperto che i gusti personali, i nostri gusti personali, sono tanto influenzati anche nella fase gravidanza, cioè quando siamo nella pancia della mamma. In base a quello che mangia la mamma, in qualche modo poi andrà a scrivere quelli che saranno i nostri gusti una volta nati. Una volta mia mamma aveva, scusate, apro una parentesi, quando era incinta di me aveva le voglie di aceto e limone. Io effettivamente mangio i limoni interi, io adoro quel gusto così aspro e acido del limone, quindi può esserci del vero. Comunque aspettiamo di capire che cos'è la genovese napoletana, sono molto curiosa. Adesso Walk This Way, Never Smith.

0: Beh, parlando di cibo, il piatto preferito di Steven Tyler è il chicken pot pie. Credo sia un pollo, uno spezzatino di pollo. Come mai stiamo parlando di cibo a quest'ora del mattino? Chi lo sa, restiamo insieme, casa nostra. Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Shine Down. Il gruppo americano torna con un nuovo album, Eight. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
1: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
6: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità è una favola. Penny è una favola.
7: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
6: Basta un penny.
8: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
9: E se fosse solo colpa mia?
10: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
9: Cosa è cambiato?
10: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
15: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
16: Ma perché lo fai?
17: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
15: Perché non lo fai?
16: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
18: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
15: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
19: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
20: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
21: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Fleet, Always There. E domani dovrebbe arrivare nuova musica da Greta Van Fleet, quindi aspettiamo di conoscere qual è la loro evoluzione musicale. E invece abbiamo tirato in ballo Bono Vox dicendo che lui ama due piatti italiani: uno gli spaghetti con le vongole e poi il ragù genovese tipico di Napoli. Io ho chiesto informazione a voi, cioè mi raccontate come si fa questo ragù, ma abbiamo delle informazioni in più.
1: Buongiorno, Giovanni da Salerno. La genovese è un piatto tipico napoletano fatto con cipolle e carne, cottura 5-6 ore. E Bono viene spesso da Mimì alla ferrovia a Napoli a mangiare sia spaghetti e vongole che la genovese. Ragazzi, grande U2, buona giornata.
0: Vabbè, sappiamo anche così, sappiamo dove va Bono Vox a mangiare quando viene a trovarci in Italia. Molto molto bene, grazie al solito per la vostra collaborazione, siete sempre con noi e questa cosa ci rende super felici. Che pezzo! Tra poco vi do qualche news anche per quanto riguarda Thom Yorke, che sta tornando con un suo disco solista, è salito sul palco insieme a Flea, bassista dei Red Hot Chili Peppers, e arriverà anche a Roma per presentare un film. Tanta tanta roba per Thom Yorke, lo sentiamo con i suoi Radiohead, siete su Virgin Radio e questa è Karma Police.

0: Le Warning con Kerosene. Restiamo insieme per l'ultima parte di Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
7: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
6: Joe, ma che dici, sono un disastro.
7: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
9: Poltrone e sofà,
10: solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
11: Let's go! Da Mayo World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mayo World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su mayoworld.it. Mayo World.
12: Permesso? Che bel parquet!
13: Ha visto?
12: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
13: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
12: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
13: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
12: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
16: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
17: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
18: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
19: Umbria Jazz.
18: Biglietti e info su umbriajazz.com.
20: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
21: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
22: Mi hai detto che ami l'Islanda.
21: Ma vivo in Italia.
20: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
23: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
24: La spesa intelligente.
25: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
26: Che confusione sarà perché...
27: Le leggi le parole? No!
28: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
29: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
28: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
30: Unghie a prova d'estate!
0: Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Virgin Classics 1971.

Grande classico gli America con Oh, We Know Name. Che bello questo pezzo. Super classico, ballad folk numero uno in classifica appunto in quegli anni 71-72. Tra l'altro fa sorridere il fatto che all'epoca molti

Grande classico gli America con Oz, We Know Name. Che bello questo pezzo. Super classico, ballad folk numero uno in classifica appunto in quegli anni 71-72. Tra l'altro fa sorridere il fatto che all'epoca molti fan di Neil Young dicevano ma questi America stanno un po' scimmiottando, plagiando, copiando il suono di Neil Young. Neil Young, che era primo in classifica in quel periodo con Heart of Gold, arriva a Oz, We Know Name, plagio non plagio, copia non copia, gli America rubano il posto a Neil Young. Quindi insomma due situazioni musicali che se la sono giocate in classifica. Scritto il pezzo da Dewey Bunnell, uno dei tre membri degli America, che andava a ricordare i viaggi nel deserto in Arizona, New Mexico, quando era ragazzino, viveva col suo papà che era un militare in una grande base aeronautica, e lui insomma poi crescendo si ricorda di questa atmosfera e scrive un grande classico del rock. Amici, siamo quasi arrivati al finale di Morning Glory, adesso però ascoltiamo i Kasabian e tra pochino arriva anche Long Plane Stories con Paola Maugeri.

0: I Kasabian con A Great Pretender. Adesso Long Playing Stories, arriva la voce di Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Play Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Londra, di una canzone che diventa un inno per la capitale inglese del punk. Un brano scritto da Joy Strummer e registrato dai Clash, che dà il titolo al loro terzo album, London Calling. Londra sta affondando e io vivo sul fiume. Un'immagine potentissima con cui nel ritornello di London Calling

l'inquietudine della generazione punk anni 70 che ha trovato nei Clash una band di riferimento per il suono che nasce nelle strade e conquista le classifiche e per le canzoni viste come militanza sociale.

L'album London Calling è una testimonianza, un vinile doppio che alla fine del decennio raccoglie tutte le contaminazioni del punk e tutti i temi sociali degli anni 70. Esce il 14 dicembre 1979, arriva al numero 9 in Inghilterra, vende 5 milioni di copie e diventa uno degli album più importanti nella storia del rock. I Clash sono, secondo una celebre definizione, the only band that matters, l'unica band che conta. Joe Strummer è il ribelle con la chitarra, Mick Jones è il cantautore che fa arrivare le canzoni a tutti, Topper Heaton è una rockstar della batteria, Paul Simonon è un'icona di stile e atteggiamento, e finisce sulla copertina di London Calling con una foto scattata da Penny Smith durante un concerto al Club Palladium di New York mentre distrugge il suo basso sul palco. La canzone simbolo di Londra nasce a Vanilla Studios, uno studio di registrazione allestito in un garage nella zona di Pimlico, ovviamente affacciato sul fiume Tamigi. Joe Strummer è in taxi, pensa ai titoli dei giornali che legge ogni giorno per sapere tutto quello che succede nel mondo. Ricorda le trasmissioni di Radio BBC World che iniziano con la sigla This is London Calling. Crea l'immagine del Tamigi che allaga Londra e racconta la fine del mondo in stile punk. Questa è London Calling.

0: London Calling e i Clash a chiudere le nostre due ore di Morning Glory al solito. Grazie a Paola Mogeri per questo bel appuntamento di Long Playing Stories. Noi abbiamo finito, ma prima di salutarci vi voglio ricordare questa sera, eccola, questa sera alle 21 Best Rock è dedicato al nuovo lavoro The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney. Vi aspetto, è davvero speciale. Ringrazio Nico Carminati, Nico Superfico in regia, ringrazio Michele Primi, ringrazio voi, un bacio, un abbraccio, a prestissimo, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
13: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora, Cranberries. In palio il triplo vinile di Everybody Else is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
14: VirginRadio.it. Stay connected.
15: Virgin Radio.
16: Sono le 11.
17: It's 11 a.m.
14: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Julia.
16: Personal Julia.
17: Julia.
16: Con Giulia Salvi.
18: No, amici miei, perché ci sono grosse sorprese oggi per le prossime 3 ore di Personal Giulia. Come state? Giulia Salvi con voi fino alle 14, non mi schiodo, potete ascoltarmi ovunque, potete ascoltarmi anche dal sito virginradio.it, potete vedermi al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat o grazie all'app di Mediaset Infinity. Dietro il bancone della regia il buon Darren Bassi, Riccardo Bucero per la parte autorale e voi che scrivete al 342-4141-411. Un'altra puntata che sarà anche molto generosa con altri 2 biglietti per una delle date italiane dei Beat. Ma andiamo con ordine, partiamo con i Red Hot Chili Peppers, Universally Speaking.

Universally Speaking, Red Hot Chili Peppers. È partita così questa nuova puntata di Personal Giulia e voglio condividere con voi una bella sorpresa. Allora, siamo ad iDays e stiamo parlando della prima giornata, quella di venerdì 3 luglio. La protagonista sarà Florence Welch, Florence and the Machine. Allora, è un live quasi sold out. Parliamo del 3 luglio, sì, a Milano, all'ippodromo SNAI San Siro. La grande sorpresa è che prima di Florence and the Machine ci saranno loro, i Manic Street Preachers. Non vengono in Italia dal 2014, ricordo benissimo quella data, era Rock in Idro nell'edizione bolognese ed era stato un grande, grande concerto. La band ci fa questo regalo perché il live è quasi sold out e va detto che quando un concerto è quasi sold out e sono rimasti soltanto pochissimissimi biglietti, è difficile che vengano aggiunti dei grossi nomi al cartellone dell'evento, e invece sì, quindi Clifford's Manic Street Preachers e Florence and the Machine. Tutte le info che vi servono sul nostro sito virginradio.it. Mumford & Sons, Personal Giulia, il nuovo singolo è Here.

Loro sono i Black Crowes, 1990, Personal Julia. Tra pochissimi giorni, tra meno di un mese, arriveranno in Italia i Garbage per l'ultimo live italiano, perché il tour di addio alle scene, o forse no, perché tra poco qui su Virgin Radio condividerò con voi un'intervista recentissima di Shirley Manson che sembra smentire questo fatto del tour di addio, ma soprattutto ci dà anche dei dettagli sul futuro molto prossimo dei Garbage. Ne parliamo dopo Wild Child. Loro sono i Black Keys.

0: Wild Child, The Black Keys, tra poco a Personal Giulia, gli Skunk Nancy.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No!
5: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli, a mani nude. Pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali, Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.

0: 88 sa di felicità.
1: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
2: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
1: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
2: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte, Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
7: E di vincere, Antonella!
8: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
8: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!

Le Big Potato, loro sono gli Skunk Nancy, 1999, la nostra rock ambassador Skin, a personal Giulia. Skin vista di recente anche in compagnia di una delle sue più grandi amiche, Shirley Manson dei Garbage. E proprio Shirley in queste ore ha rilasciato una bella intervista a Rolling Stone America, facendo delle dichiarazioni come sempre molto interessanti sui suoi punti di vista su vari argomenti. La frase che fa un po' più scalpore è: l'industria musicale è in mano a una oligarchia. Lei in realtà sostiene questo da tempo e lo dice spesso senza troppi peli sulla lingua. L'industria musicale è in mano a un'oligarchia, dice. In cima ci sono le grandi star che non devono preoccuparsi dei costi di base. In fondo gli emergenti che viaggiano su un furgone. Nel mezzo ci sono le band per le quali far quadrare il bilancio, come noi, è diventato semplicemente impossibile. Non è più possibile andare in tour come un tempo. Anche noi dobbiamo stare attentissimi a ogni singola spesa. Ricordiamo la data italiana marcata Virgin Radio, 25 giugno, Parco della Musica a Milano. Unica tappa italiana di un tour che assume i contorni di un tour d'addio, almeno questo era stato dichiarato. Ora sembra che la cosa sia stata smentita. Invece, per quanto riguarda gli Stati Uniti, Shirley è stata lapidaria. In America non suoneremo più proprio perché è diventato insostenibile. Spogliata di ogni corazza dopo la morte del padre lo scorso mese di ottobre, la cantante guarda in faccia al traguardo dei 60 anni. Dice: mi sembra pesante arrivare a questa meta in un mondo che non mi aspettavo. Mio padre è stato l'influenza dominante della mia vita e perderlo mi ha portata a pensare in modo diverso. Significa fare i conti con la mia morte e col mio tramonto. Nella società occidentale parlare di morte è ancora un tabù innominabile perché le persone hanno paura di invecchiare, ma so che persino nella decadenza ci saranno lezioni straordinarie da imparare. Sempre profetica e meravigliosa la nostra Shirley. Papa Roach su Virgin Radio, Wake Up Calling.

0: Sul palco faccio l'amore con 25.000 persone. Poi torno a casa e sono sola.
1: Janis Joplin.
2: Virgin Radio. Style Rock.

Kid Rock con Born Free. A Personal Giulia chiudo parlando dell'intervista di Shirley Manson dei Garbage, perché è incredibile, amici miei, si può parlare di un qualunque tipo di band, di un qualunque tipo di artista, ad un certo punto nelle interviste si comincia a parlare anche di Youngblood. È come il prezzemolo, salta sempre fuori. Nell'intervista che vi stavo citando poco fa, Shirley Manson dice: negli ultimi 15 anni il gusto del mainstream è stato pesantemente orientato verso un suono omogeneo, scritto sempre dalle stesse persone, ma credo che ora stiamo vedendo una deviazione. Stanno emergendo più artisti strani. Penso a Youngblood, dice Shirley. Che lo si ami o si odi, ci sta riportando a quella scuola dell'hard rock duro e la gente ne ha un bisogno disperato. Quindi se ne parla spesso e 9 volte su 10, fortunatamente, di Youngblood si parla bene. Guns N' Roses, questa è Perhaps.

0: Guns N' Roses con Perhaps a Personal Julia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Doors.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
12: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati senza uso di antibiotici.
13: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
14: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
15: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
16: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
17: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
18: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
20: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
21: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
22: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
23: Che confusione sarà perché...
24: Le leggi le parole? No!
25: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
26: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
25: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
27: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock.
0: News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naples Fest. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics 1969.

con Val Kilmer nei panni di Jim Morrison, Meg Ryan, Pamela Curson, Kyle MacLachlan, Ray Manzarek, in forma un comunicato stampa, è stato digitalizzato in 4K a 16 bit. Il restauro è stato curato da L'Immagine ritrovata in Italia e la correzione del colore è stata supervisionata dal regista, che ha anche accorciato la scena finale. Dice: volevo che il film fosse il più coinvolgente possibile per ricreare l'autentica esperienza dei Doors degli anni 60. Queste le parole di Oliver Stone. Se avete amato questo film o addirittura se non lo avete mai visto, beh, l'esperienza appunto può essere vissuta dal 13 al 15 luglio. The Stones, i Rolling Stones, questa è In The Stars.

0: Friday, I'm in love, loro sono i Cure, arrivano il 14 giugno al Firenze Rocks, termina la prima ora di Personal Giulia, su Virgin Radio arriva anche TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
3: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Il luogo non è indicato su nessuna mappa. I nostri clienti arrivano qui per caso. Molti poi non vorrebbero più andarsene via. Non per la comodità delle nostre stanze, ma per quell'atmosfera speciale che si respira qua dentro. Qualcuno lo chiama con affetto l'hotel maledetto del rock. Ma sull'insegna troverete scritto semplicemente Virgin Motel.
16: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
17: Virgin Radio.
16: Sono le 12.
17: It's 12 p.m.
16: TG Com 24. Breaking news.
18: Buona giornata da Umberto Cascone. Sequestrati dalla DDA di Palermo 200 milioni di euro di proventi dello spaccio di droga di Matteo Messina Denaro. La cifra, accumulata in beni mobili e immobili e società offshore a partire dagli anni 80, è però solo la parte nota del tesoro del boss. In totale, si stima, potrebbe raggiungere i 4 miliardi. Scricchiola la tregua in Iran. Nella notte raid americani contro obiettivi missilistici per Washington e un'azione difensiva dopo i droni lanciati contro una sua nave. Teheran risponde colpendo una base statunitense in Kuwait. Spari dei Pasdaran contro 4 battelli a Hormuz tentavano di superare il blocco. A Mattino 5 Meloni tenta di rassicurare gli italiani sull'energia. Capisco i timori dei cittadini, il governo farà tutto il possibile, ha detto la premier. Poi affonda contro la scarsa flessibilità europea sul patto di stabilità. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. La 32enne colombiana rapita e violentata per 3 giorni a Roma aveva avvicinato uno degli aguzzini per comprare dell'hashish. Lui l'avrebbe poi convinta a seguirlo, caricandola a forza su un furgone e narcotizzandola con alcune droghe. 5 le persone fermate dopo la fuga e la denuncia della vittima. Il tribunale di Torino ha disposto l'amministrazione giudiziaria del casinò valdostano di San Vincent. Secondo la Guardia di Finanza, la casa da gioco era utilizzata per riciclaggio e altri reati economici. Nell'ambito della stessa inchiesta, sequestri per 5 milioni di euro, 30 gli indagati. Circa 22 milioni di persone in movimento in Italia per il ponte del 2 giugno per un giro d'affari da 9 miliardi di euro. Lo stima CNA Turismo e Commercio. Il 50% sceglie il mare o il lago, il 25% le città d'arte, il 20% la montagna e le aree verdi, 15 milioni i pernottamenti tra alberghi e seconde case. Queste le breaking news di TG Com 24.
19: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
20: No, non voglio.
19: Sì, ma la nostra qualità.
20: No,
19: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
20: MV Line.
19: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
20: MV Line.
19: Maniaci della qualità.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

The Chamber, Lenny Kravitz 2014, il nostro rock ambassador. Ieri, se non sbaglio, ha compiuto 62 anni, ma l'età per Lenny è davvero un mero numero sulla carta d'identità. Cari amici miei, a Personal Giulia la questione si fa seria e interessante, perlomeno si parla di terapia di gruppo. In Italia la conoscono e la scelgono ancora in pochi, ma se guardiamo molti film, soprattutto film e serie televisive americane, è una scena molto comune, quella appunto della terapia di gruppo, dove di solito ci si siede tutti in cerchio e si condividono le proprie esperienze uno alla volta. Nella rappresentanza più classica, questi gruppi sono aperti a tutti, gratuiti e autogestiti. Chi vuole parla di sé e gli altri ascoltano. È un'immagine però più vicina ai gruppi di autoaiuto proprio molto diffusi negli Stati Uniti, come ad esempio gli Alcolisti Anonimi. Invece, come la terapia individuale, quella di gruppo viene gestita da un professionista che richiede un impegno sia in termini di presenza che economico. A differenza però della psicoterapia individuale, che da anni è più nota e sdoganata, questo tipo di servizio è molto meno raccontato e diffuso. Un primo malinteso è che la terapia di gruppo debba essere per forza tematica, cioè che tutti in quel posto abbiano lo stesso problema e quindi dedicata solo a chi ha problemi di dipendenza, disturbi alimentari, eccetera, eccetera. I gruppi di questo tipo esistono e funzionano, ma non sono gli unici, anzi, spesso il gruppo è addirittura eterogeneo. Di norma il costo di ogni seduta è anche significativamente inferiore rispetto alla terapia individuale. Quindi la terapia di gruppo può essere considerata una valida soluzione anche per le persone che magari ne sentono davvero il bisogno, ma magari non si possono permettere quella individuale. Ed è bello sapere che anche in Italia queste realtà ci siano e siano in espansione. MGK, Machine Gun Kelly con Fred Durst, Fix Your Face.

Absolute Beginners, lui è David Bowie, 1986, a Personal Giulia, su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Cari amici miei, quante volte abbiamo parlato di viaggi perché la nostra destinazione era un concerto, un festival. Tra poco parliamo di viaggi destinati allo sport. Personalmente ci sto dando dentro con i viaggi che riguardano lo sport, perché lo sapete, sono appassionata di tennis e quindi perché no, si possono organizzare dei bellissimi weekend dove ci si butta dentro anche una partita importante. Ne parliamo tra poco, ora ci sono i Pearl Jam, Dance of the Clairvoyants.

0: Sons of the Clairvoyant, loro sono i Pearl Jam, Personal Giulia, su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock, speciale Paul McCartney. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: È permesso?
10: Prego.
9: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
10: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
9: Gliel'ho consigliato io.
10: No, il manutentore. È anche carino, sa?
9: Pure.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
14: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
15: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
19: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
20: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
21: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
22: Arredissima.
23: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
24: Fino al 31 maggio da Penny c'è...
0: sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
16: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
22: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
16: Ma non ho nemmeno l'acqua.
22: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
16: Che forte, Cystiset Forte!
22: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
24: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Every You, Every Me, loro sono i Placebo, a Personal Giulia su Virgin Radio. Parliamo di sport perché è vero, amici miei, spesso noi giriamo il mondo, ma anche banalmente i confini della nostra Italia, giriamo all'interno del nostro paese meraviglioso con meta i concerti, i festival. Ci piace viaggiare anche per brevi periodi, anche solo per un weekend, con la scusa, tra virgolette, di andare a vedere un evento. E allora parliamo di viaggi, questa volta però dedicati allo sport. Oltre 7 italiani su 10 ci dicono di sì ai viaggi sportivi, con calcio, olimpiadi e tennis tra gli sport prediletti. In particolare il tennis è lo sport preferito dagli italiani che devono viaggiare con una meta sportiva. Gli italiani mostrano una grande propensione ai viaggi lontano da casa pur di assistere dal vivo ad un grande evento sportivo. Secondo una ricerca, il 77% si dice favorevole a organizzare una trasferta di questo tipo, mentre il 31% resterebbe all'interno del bel paese, il 28% si dirigerebbe verso una destinazione europea, il 18% è disposto addirittura a prendere un volo intercontinentale. Quanto agli sport che spingono maggiormente a spostarsi, il calcio domina la classifica col 59% delle preferenze degli intervistati. Come dicevamo, tra gli italiani però lo sport che domina è il tennis. Tornando alla classifica generale, tra gli eventi più gettonati spuntano le Olimpiadi, 36%, il tennis 33%, gli sport motoristici come Formula 1 e MotoGP 19%. Pur di riuscire a permettersi la trasferta, gli italiani sono disposti a grandi sacrifici e permettetemi di dire, amici miei, che come nel caso dei grandi concerti, anche per i grandi eventi sportivi ci si deve muovere ormai, ahimè, con un anno di anticipo. 342-4141-411, state anche voi organizzando dei bei viaggi con mete sportive? Evanescence, Who Will You Follow?

0: Pyro, loro sono i Kings of Leon 2010, A Personal Julia, tra poco un classico dei Dire Straits.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
8: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
9: Ah, però!
8: Quando ti dicono che è a misura.
9: Ah, però!
8: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
13: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
15: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
14: E teniamo lo scontrino.
15: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
14: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
16: Umbria Jazz.
17: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
16: Umbria Jazz.
17: Biglietti e info su umbriajazz.com.
18: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Che confusione sarà perché...
21: Le leggi le parole? No!
22: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
23: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
22: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
24: Virgin Classics.
0: Me
1: 1985.

Devo dire che dopo aver visto al cinema il film Marty Supreme, anch'io ho un po' rivalutato il mondo del ping pong, che è uno sport davvero difficilissimo. La storia di Marty Supreme, tra l'altro, è ispirata alla vera storia di questo giocatore di ping pong. Poi chiaramente il personaggio di Timothée Chalamet è stato romanzato parecchio, ci sono costruite sopra delle trame non vere, però la storia di questo campione del ping pong è verissima. Bello che viaggiamo per vedere gli sport in giro per il mondo, anche gli sport meno conosciuti, ecco, non convenzionali, diciamo così. Editors sono ufficialmente in sala prove per provare il tour estivo che li porterà in giro per l'Europa. Non si capisce se suoneranno già i brani del nuovo album, che per ora non accenna ad uscire. Di certo uscirà entro la fine di quest'anno, pronti poi per il tour mondiale che parte nel mese di gennaio 2027, che porterà la band inglese il 3 di febbraio all'Alcatraz di Milano. È un concerto marcato Virgin Radio. Editors, A Personal, Julia, Call It In.

0: She's a River, loro sono i Simple Minds e chiudono la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Let's go! Da Mycoboard scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mycoboard Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su mycoboard.it. Mycoboard.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries, in palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 13.
8: It's 1 p.m.

Rock and Roll Train, AC/DC 2008, Personal Jewels. Inauguriamo al meglio la nostra ultima ora insieme qui su Virgin Radio, dandovi la possibilità di vedere un live pazzesco, un super ensemble di Adrian Belly, Tony Levin, Steve Vai, maestro della sei corde, Danny Carey, tutti insieme in un progetto chiamato Beat. I Beat arrivano nei luoghi più iconici d'Italia e allora due biglietti alla persona più veloce che chiamerà l'800 324 330. Giochiamo per la data del 6 luglio al Castello di Udine. 6 luglio a Udine, i Beat, 800 324 330. Intanto il nuovo singolo di Noah Kahan si chiama Doors.

0: Love, lui è il boss, Bruce Springsteen, a Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV, i Beat, super gruppo con dei musicisti incredibili, tra i quali Steve Vai girerà l'Italia tra le date anche quella del 6 luglio al Castello di Udine, un posto bellissimo dove andrà accompagnato a spese di Virgin Radio Michele da Gorizia. Michele, ciao, come stai?
1: Eccomi, benissimo, molto bene.
0: Mi fa piacere, Gorizia è una città splendida, tra l'altro abbastanza vicina a Udine, quindi una trasferta più che gestibile, ma comunque ne varrebbe la pena.
1: Assolutamente, sono strafelice anche perché non sapevo di questo concerto, per cui sono doppiamente felice.
0: Ci pensa la tua Giulia Salvi. Senti, chi porti con te a vedere i Beat il 6 luglio?
1: Ovviamente mio figlio.
0: Ah, bello, come si chiama tuo figlio, Michele?
1: David.
0: Michele e David, buon concerto dei Beat da tutta la nostra squadra. Ciao!
1: Grazie mille, ciao ciao, un bacio, ciao ciao.

0: Nelly Forgot My Broken Heart, lui è Chris Cornell a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi, le parole? No!
9: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
11: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
13: Una cittadina isolata.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
17: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
18: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
17: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
19: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
20: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da 1 chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
21: La spesa intelligente.
22: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
23: E se fosse solo colpa mia?
24: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
23: Cosa è cambiato?
24: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
25: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
26: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. e da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

Keep the Faith, loro sono i Bon Jovi, 1992, a Personal Giulia su Virgin Radio. Questa sera, amici miei, su Virgin Radio speciale Best Rock alle ore 21 col nuovo album di Sir Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Ce ne parlerà Alteria, ce lo farà ascoltare, e domani allo scoccare della mezzanotte l'album uscirà in tutti i mercati e in tutti i formati, appunto. Alteria, che lo ha visto a tipo 20 centimetri di distanza, ci racconterà anche qualche aneddoto in più sul suo viaggio a Londra. Il produttore dell'album, Andrew Watt, ha spiegato come è stato lavorare proprio con Paul nel nuovo album. Watt è anche il produttore del prossimo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues, quindi in questo 2026 possiamo dire che Andrew Watt si è messo in tasca due album decisamente importanti. È incredibile, Beatles e Rolling Stones nello stesso anno. Pur avendo collaborato con artisti che vanno da Elton John a Ozzy Osbourne, Watt ancora fatica a realizzare di aver lavorato con Paul. In una nuova intervista al Telegraph, Watt ha spiegato, parlando del lavoro con Macca e gli Stones, dice: "Solo dirlo sembra una dichiarazione falsa, sono stato l'uomo più fortunato del mondo a trovarmi nella stanza con persone che hanno cambiato la mia vita anche prima di conoscerle." Parlando proprio di Paul, ha detto: "Letteralmente gli ho dovuto dire di darmi una sberla, di schiaffeggiarmi. Paul McCartney sarebbe venuto a casa mia a Beverly Hills a prendere il tè. Da bambino conoscevo ogni canzone dei Beatles, ho studiato ogni loro accordo, non riuscivo davvero a mettere a fuoco la situazione. Cioè, dopo pochi minuti Paul McCartney si sarebbe trovato nella mia cucina. Ha poi paragonato l'esperienza di lavorare con McCartney a essere uno studente del college. Dice: "Diciamo che ho una certa esperienza, però lavorare con lui è stato lavorare con un artista tutto di un altro pianeta, tutto è stato spostato su un altro livello." A proposito di speciali Best Rock, questo invece lo manderemo in onda domani alle 21 con Katy Passa. Shine Down, si parlerà del nuovo lavoro 8 che esce proprio domani, venerdì. Questa è Safe and Sound.

0: Ogni scrittore serio scrive tutti i giorni, perché non sa mai quando arriverà l'ispirazione. E se non pratichi, magari non arriverà mai. Non importa quanto sei bravo. Come si dice da noi, practice makes perfect.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Hot, loro sono i Green Day, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
5: Poltrone e sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
8: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio. Stappa un sorriso.
9: Scelgo sempre la formazione più adatta.
10: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: tradizione.
1: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
2: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
3: porta bici.
2: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No!
7: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: Best Rock, speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. Best Rock, speciale Paul McCartney. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
10: Virgin Classics 1971.

Rock and Roll Led Zeppelin 1971, titolo artista e data, non mi sembra di dover aggiungere nient'altro a questo capolavoro della storia della musica. Ultimo quarto d'ora scarsissimo di Personal Giulia, come sempre un reminder sulla nostra sezione contest che continua ad aggiornarsi. Domani ultima puntata della settimana, ultima possibilità che avete all'interno del mio programma di portarvi a casa i biglietti per i Beat, ma devo dire che i miei amici e colleghi sono generosi fino a domenica, compresa con le dirette. Il sito invece vi dà ancora la possibilità, se si parla di grandi cofanetti ed album celebrativi, di portarvi a casa l'edizione per il trentennale di Everybody Else Is Doing It So Why Can't We dei Cranberries e l'edizione per il ventennale di A Beautiful Lie dei 30 Seconds to Mars. Io questo disco dei 30 Seconds to Mars in questa nuova versione ce l'ho e devo dire che è davvero stupendo. E poi i biglietti per i concerti Nick Cave and the Bad Seeds, Gorillaz e 21 Pilots. Questo è l'ultimo weekend di La Prima Estate Festival al Parco Bussola domani, l'ultimo weekend del mese di giugno. Il 23, 22 e 24 di luglio invece parliamo del Noisy Naples Fest. Franz Ferdinand, Scancanensi e Kasabian. Di biglietti ne abbiamo ancora tanti perché la nostra stagione dei concerti è sempre più ricca, di conseguenza vi vogliamo portare insieme a noi e cerchiamo ogni occasione buona per farlo. Buona fortuna, amici miei. Leap, A Personal Giulia, I Was Never There.

0: 17 di novembre, Magazzini Generali di Milano, questa è la data dei Leap, era I Was Never There, a Personal Giulia, adesso Paola Maugeri, Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Alanis Morissette, della canzone che a soli 21 anni e al suo esordio come cantautrice rock la fa diventare la voce femminile più famosa degli anni 90. È You Oughta Know.

primo singolo dall'album Jagged Pill, che esce il 13 giugno 1995, vende 30 milioni di copie, rimane per mesi nella top 10 americana e le fa vincere ben 5 Grammy Awards.

La storia di Alanis Morissette è anche una storia di determinazione. Ha iniziato giovanissima cantando nei programmi televisivi canadesi. Ha pubblicato due album pop, Alanis e Now is the Time. Ma quando il secondo vende la metà del primo, viene scaricata dalla sua etichetta. E allora molla tutto e ricomincia a Los Angeles. Qui incontra il produttore Glenn Ballard, il primo a capire che ha una grande voce, e le suggerisce di usarla per parlare di se stessa. E poi la porta in studio con una band decisamente speciale, con Flea the Red Hot Chili Peppers al basso, Dave Navarro alla chitarra e Matt Logg alla batteria. Ho ascoltato i demo e ho pensato: la voce è forte, devo suonare qualcosa di veramente buono, ha ricordato Flea. Alanis Morissette conquista con la sincerità dei testi, in cui racconta gli alti e bassi della vita, i sentimenti e la meraviglia del quotidiano, con un'ironia e una maturità che va oltre l'età scritta sui suoi documenti. I critici americani, sorpresi dalle sue qualità, scrivono: in Jagged Little Pill c'è una canzone per ogni momento del percorso di vita di ogni ragazza, dai 18 anni in poi.

You Ought to Know esce il 10 luglio 1995 e diventa un classico. Per anni i fan si sono chiesti chi sia il protagonista della canzone d'amore finita male. Forse l'attore di telefilm David Courier, forse un produttore. Alanis non lo ha mai detto, per fare in modo che la sua canzone diventasse una canzone per tutti. L'ho scritta per me stessa, in modo inconscio, ha detto, aprendo la strada ad una generazione di cantautrici pop e rock. Questa è Alanis Morissette e questa è You Ought to Know.

0: I don't know, Alanis Morissette, personal Giulia. Si chiude così questa puntata, come sempre, con un appuntamento di Paola Maugeri di Long Plane Stories, che torna su Virgin Radio alle 17:50. Questa sera alle 21 invece Best Rock, con anteprima esclusiva dell'album di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, lo conduce Alteria. E da parte della vostra Giulia Salvi, amici miei, è davvero tutto. Grazie a Darren Bassi in regia, al nostro Riccardo Buccero, e grazie a tutti voi. Vi lascio con Ringo Revolver, si torna domani con l'ultima puntata della settimana.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 14.
13: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Benvenuti a Revolver, un saluto da Ringo e dalla regia, dal Super Talkie.
1: Salve!
2: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda, questo è il nostro slogan che ci spinge fino alle ore 16 a darvi 2 ore di buon rock and roll, belle notizie, qualche sorriso, qualche minchiata che spariamo con il Bonzo, che sentiremo tra poco. Parleremo di sport con lui, abbiamo un sacco di belle notizie. Vi dico già in apertura di andare sul nostro sito virginradio.it, dove ci sono in palio i biglietti per il secondo weekend del festival, la prima estate al Lido di Camaiore a Lucca, col 26 giugno Nick Cave e Slave for Mods, il 27 Gorillaz, Wolf Alice, il 28 21 Pilots e Wet Leg, da non perdere. Parleremo di sport con lui. Poi stavo guardando la macchina del tempo di oggi, di questo giovedì 28 maggio 2026. Avremo a che fare con vediamo un po' i Presence of United States of America, i Pusa, i Beatles, i Police, i Survivor, i Clash, Slash, Axl Rose, System of a Down, Depeche Mode. E poi oggi, per esempio, auguri a John Fogerty, leggenda del rock americano, la leggenda dei Creedence Clearwater Revival. Oggi si spara 81 anni, John Fogerty dei Creedence Clearwater Revivals!

0: Fortunate Sunday, Creedence, ma qui John Fogerty insieme ai Foo Fighters, canzone che ha fatto nel 2013, Wrote a Song for Everyone, Mr. John Fogerty, e la versione dal vivo fatta la sera al Jimmy Kimmel Live a Los Angeles fu meravigliosa. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Hai visto ragazzo. Il video quando loro suonano al Jimmy Kimmel Live?
1: Che figata e che... No, leggenda assoluta che
0: volevo
1: è
0: dire che l'ho conosciuto qualche giorno fa a Los Angeles, mi ha invitato al suo show a Hollywood, è stato bellissimo, sarcastico. Come sta Bonzo?
1: Molto molto bene.
0: Allora, ho già parlato del nostro sito vergerini.it, così i ragazzi vogliono trovarsi i biglietti per la prima estate a Lido di Camaiore, a Lucca, ma con lei voglio parlare di sport, oggi calcio, Conference League, tennis, Roland Garros, ciclismo, Giro d'Italia. Bonzo, facciamo il punto sullo sport.
1: In Conference League ieri il Crystal Palace ha battuto 1-0 il Rayo Vallecano e si è aggiudicato la Coppa, la prima in Europa della sua storia. A Parigi per il Roland Garros invece Yannick Sinner sarà impegnato contro Juan Manuel Cerundolo, occhi puntati anche su Luciano Dardelli contro Comesagna, Matteo Arnaldi contro Tsitsipas e Matteo Berrettini contro Riederknecht. Per il ciclismo, Giro d'Italia, siamo arrivati alla 18ª tappa, fai da Paganella a Pieve di Soligo di 171 km con arrivo adatto ai velocisti, maglia rosa saldamente sulle spalle del danese Vingegaard.
0: Bene Bonzo, lei è sempre puntuale con lo sport, lei è l'uomo dello sport di Virgin Radio, lo sa, no?
1: Sì, è la passione.
0: È la passione, lo sport diciamo attivo meno, però no
1: assolutamente da guardare.
0: La sto vedendo, sta tornando in forma, sta tornando in forma per l'estate. Lei quando arriva l'estate fa il camaleonte,
1: non abbastanza per giocarmela con Lenny Kravitz il prossimo 12 giugno a Firenze.
0: No, lì se si mette fuori la tartaruga che c'ha Lenny non ce n'è per lei. Bonzo, ma le piacciono i Nickelback?
1: Tantissimo.

0: Happy birthday Chris Bellew, leader di questi Presidents of the United States of America. Beh, questa era Peaches, meravigliosa del 96. Le piacevano i Pusa, Bonzo? Tantissimo, chiaro.
1: Tantissimo.
0: Bonzo, ma parlando ancora di sport, mi ha mandato questa notizia: vola 5,45 metri e precipita fuori dal tappeto, stagione finita per un atleta tedesco. Cioè...
1: Sì, un saltatore in alto, Torben Blech, un di buon livello, campione, più volte campione di Germania, durante una gara in esterno. Sì. Ha fatto il suo salto per passare i 5,45 e poi è uscito dal materasso. Non è atterrato sul materasso, ed è andato sull'asfalto. Stagione finita.
0: Lei saltava anche per caso? No?
1: Mai, no, spacco, avrei spaccato l'asta probabilmente.
0: Ma no, non si butti su così, si butti. Ma l'atleti, lei non era per l'atletica, diciamo, lei
1: sì,
0: calcio,
1: no,
0: tennis.
1: Sì, no, un ottimo velocista.
0: Ah, lei è stato anche un ottimo velocista.
1: Un velocista, un centometrista.
0: Nel tennis è il dritto anomalo, nel rugby è un gran pilone, nel ciclismo era un passista, nel calcio com'era un...
1: Un finisseur.
0: Nel calcio era?
1: È un centrale difensivo, finito la carriera
0: e
1: lì.
0: E adesso nell'atletica era un centometrista.
1: Un centometrista.
0: Io vorrei un applauso,
1: sì.
0: Tocchi, no, perché noi abbiamo scoperto... C'era qui, abbiamo un tesoro con il radio, non lo sappiamo, guarda. Ma le piacciono i Muse?
1: Tantissimo!

0: With You con i Muse a Virgin Radio, il primo blocchettino si è sciolto come un ghiacciolino al sole. Torneremo con un classico dedicato alla nostra band portafortuna, i Ramones.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Shine Down. Il gruppo americano torna con un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
1: Best Rock speciale Shine Down, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Orocash.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
13: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
1: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
13: Oh, Contacta, adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
18: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
20: E di vincere, Antonella!
21: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
20: Ti aspettiamo!
19: MD, buona spesa Italia.
21: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
22: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Revolver.
24: Revolver.
25: Revolver with Ringo.
26: Virgin Radio.
27: Virgin Classics
28: 1977.

Rockaway Beach, siamo nell'album meraviglioso, meravigliosamente punk del 77, Rock to Russia, con i Ramones, il nostro gruppo a porta fortuna a Virgin Radio Revolver. Siete con Ringo, 342-41-41-411 per i vostri pensieri rock da buttare qua su WhatsApp radiofonico. Prima abbiamo sentito il papà con John Fogerty, con i Foo Fighters, con la versione di Fortune and Son. Adesso c'è la figlia d'arte, Violet Grohl, è tornata col suo Be Sweet to Me, l'album. Il singolo questa volta è 595. Left.

0: Sì, siamo nel 2001, loro verranno il 6 di luglio, gli Ideas di Milano, Ippodromo Snai, La Maura.
1: Revolver. Cover Experience.
0: È il momento della Cover Experience a Virgin Radio. Voglio portarvi indietro nel tempo, negli anni 60, ancora con i Rolling Stones. Chi è? Siamo nel 64, i Rolling Stones tirano fuori questa versione di Route 66, cantata un po' da tutti, si può dire, anche dai Depeche Mode nell'87.

0: La Rossi, sì, tanto amata da me, l'ho fatta 3 volte, 2 volte in moto, 1 in macchina, ma la rifarei volentieri. Molto lunga, ma devo dire molto affascinante, anche se adesso è un po' troppo piena di turisti con la moto che vivono il sogno americano. Quando l'ho fatta io negli anni 80, proprio nel periodo qualche anno prima della versione di Depeche Mode, devo dire era ancora molto magica la Route 66.
1: Revolver Virgin Radio.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da 1 chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza uso di antibiotici.
6: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
8: Sai che suono ha la serata perfetta?
9: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
11: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
15: Bravo Carlo!
16: Sono venute bene?
14: In realtà, no, direi proprio di no.
15: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
14: Flyer Alarm.
15: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm. La tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
17: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
18: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
19: Non c'è nessun limite alla sua depravazione?
18: No.
20: Virgin Radio.

0: Che bello di sentire Macca con il suo batterista Ringo Starr, il 50% dei Beatles, go home to us. Chi è?
1: Hello, I'm Paul McCartney and the music I love is on Virgin Radio.
0: Paul McCartney con The Boys Dungeon Lane, l'album nuovo, questo Home to Us con Ringo mette i brividi. Ragazzacci del rock and roll, siete con Ringo, l'altro Ringo, per forza di cose, lui mi dice, quando l'ho intervistato qualche anno fa a Lucca Summer Festival, mi ha chiesto quant'è che usi il mio soprannome, facevo da quando avevo 13 anni che facevo il batterista in una cover band e suonavo i tuoi pezzi, e lui mi ha abbracciato, vabbè, poi si è fatti un paio di chiacchiere notevoli, devo dire, fu un momento molto bello, momenti che il nostro lavoro ci possono regalare. Allora, io vi porto indietro, andiamo negli anni 80, anche perché questo è un singolo che in quegli anni, il 18 maggio 82, ha sbancato, fu il primo singolo dell'album, naturalmente Eye of the Tiger del Survivor, voi ve lo ricorderete per il film di Stallone, Rocky, insomma, chi è che no? Anche leggendo un'intervista dei Survivor, ho detto, guarda, è un pezzo che ci ha arricchito per tutta la vita, però da un lato un po' ci ha un po' rallentato, perché tutti ci ricordano solo per quella canzone lì. Io direi oggi possiamo risentirla, Eye of the Tiger.

Chinese Democracy con i Guns N' Roses nel 2008, prima Survivor, Eye of the Tiger 82, proprio oggi. Poi ritroveremo Survivor nella macchina del tempo, perché proprio oggi usciva nei cinema americani Rocky 3 con Sylvester Stallone, la colonna sonora era questa dei Survivor. Vabbè, è arrivato il momento del Revolver Cult, lasciamo l'America dei Survivor, dei Guns N' Roses, a Virgin Radio Revolver, andiamo a Manchester, la città degli Smith, di Morrissey, che verrà il 19 di luglio a Cernobbio, a Como, il 21 di luglio verrà ad Asti, Piazza Alfieri, sì, non verrà con gli Smith, ma sempre arriverà lui, il Morrison. Ve lo faccio sentire con gli Smith, andiamo nell'86 con Panic. DJ Harry.

0: Morris nell'album dell'86 con dentro questa canzone meravigliosa degli Smiths, Panic, con Morris e Johnny Marr. Ripeto le due date di Morris italiane: 19 luglio a Cernobbio a Como, il 21 di luglio a Asti, piazza Alfieri.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds; 27 giugno, Gorillaz; 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries. In palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 15.
5: It's 3 p.m.
7: Revolver.
8: You're listening to Revolver with Ringo on Virgin Radio.

0: Tears i Police con Zenyatta Mondatta 1980, era il terzo album dei Police, fu pubblicato a ottobre dell'80 per la AM Records, un disco che Police, insomma, questo fu il disco che portò i Police a essere una realtà super mondiale nelle classifiche. L'album fu premiato con 2 Grammy Awards come miglior performance rock di un duo, di un gruppo, e poi anche con Don't Stand So Close To Me, miglior interpretazione rock, insomma, meraviglioso. Beh, periodi, beh. Poi ritroveremo loro nella macchina del tempo, per esempio oggi ricorderemo nel 2007 la reunion dei Police. Bonzo!
1: Che band!
0: Lei c'era con me al Parco San Giuliano alla reunion?
1: Certo, no? Che c'ero, e concerto pazzesco, ma stavo pensando alla AM Records, era quella con la tromba, vero?
0: Sì.
1: Era col loghino, che era curioso vedere questo logo. Beh, molto diverso da tutte le altre.
0: Produceva dei dischi molto interessanti, a parte questo Zenyatta Mondatta. Sai cosa vuol dire Zenyatta Mondatta?
1: No, cosa
0: sono? Significa? Sono due parole Macedonia. Sono totalmente inventate, rimandano allo zen, eccetera eccetera. Sai che Sting ha avuto sempre questo lato un po' zen, no?
1: Lui è nato come insegnante quando era a Newcastle.
0: Poi particolare, chissà perché, io mi sono sempre chiesto perché i Police andarono a registrare quest'album Whistle Lourdes di Hilversum, un paese nei Paesi Bassi, così andarono lì, non è che vai a New York, a Londra, a Los Angeles, andarono nei Paesi Bassi.
1: Non c'era ancora il budget per andare a registrare a New York.
0: Vabbè, non c'era il budget, loro il budget ce l'hanno avuto sempre, sto parlando. Le piace Bonovox con gli U2?

0: Work Life con i Blur di Damon Albarn. Siamo nel 94, anche loro, anche lui. Me lo fai sentire l'accento di Damon Albarn? Sai che mi piace? No, dicevo, tornerà in Italia anche lui con i concerti, non con i Blur, ma il 27 di giugno con i Gorillaz, la prima estate Lido di Camaiore, il 25 di luglio sempre con i Gorillaz a Trieste, Piazza Unità d'Italia. Chi è?
1: Hi, I'm Damon Albarn and you're listening to Virgin Radio.
0: Thank you, Damon. Allora, parlando di concerti, 14 di novembre a Milano, al Fabrica, arriveranno loro Taylor Momsen con i Pretty Reckless.

0: When I Wake Up, Pretty Reckless a Virgin Radio, siete con Ringaccio, non mollate il colpo. Questo è un programma che va assolutamente ascoltato a volume altissimo.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. Best Rock, speciale Paul McCartney. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
4: Umbria Jazz.
3: Biglietti e info su umbriajazz.com.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
8: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
9: Revolver.
10: Revolver. You're listening to Ringo with a revolver.
11: On Virgin Radio.
12: Virgin Classics. 1979.

0: London Calling con i Clash nel 79, i mitici Clash, una delle mie band preferite. Voi siete con Ringaccio, questa è il Revolver, e poi ritroveremo i Clash nella macchina del tempo, perché oggi nell'83 i Clash prendevano via la seconda edizione del US Festival San Bernardino in California. Appunto, in cartellone c'erano anche loro, tra l'altro era l'ultimo concerto con Mick Jones, il mitico Mick Jones alla chitarra dei Clash, e poi lui inizierà a fare un altro progetto chiamato Big Radio Dynamite. Chi è?
1: Hi, this is Mick Jones and you're listening to Revolver with Ringo.
0: Che grande che è Mick Jones. Vabbè ragazzi, oggi voglio parlarvi di tanti concerti, tutti i nostri concerti dell'estate, ne abbiamo tanti. State, date un'occhiata al nostro sito virginradio.it, perché Bonzo mette in palio e regala un sacco di biglietti. Lui arriverà il 19 giugno, la prima estate, Lido di Camaiore, il 21 giugno Lignano, Sabbia d'Oro, Udine, Arena, Alpe Adria. Sto parlando di Jack White.

0: Penso che sia una cosa bella se una canzone ha più di un solo significato. Forse quella canzone può raggiungere molte più persone.
1: Syd Barrett. Virgin Radio. Style Rock.

Eccola qui la macchina del tempo, ecco qui la sigla della Time Machine. Ringo è pronto a partire dal 28 maggio del 45. Happy birthday alla leggenda John Fogerty, leggenda dei Creedence Clearwater Revival, che oggi compie 81 anni. 28 maggio del 61. Happy birthday a Roland Griff, la voce, vi ricordate, i Fine Young Cannibals? 28 maggio 65. Happy birthday a Chris Bellew, leader dei President of the States of America. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio. 28 maggio del 77, a Parigi Sting, Stuart Copeland ed Andy Summer suonano per la prima volta insieme nella stessa band, ma si chiamavano Strontium 90. Sempre per i Police, oggi nel 2007 si esibiscono al General Motor Place di Vancouver in Canada, il primo dei 151 show del Reunion Tour. 28 maggio 82, oggi nei cinema americani, nell'82 usciva Rocky 3 con Sylvester Stallone, colonna sonora Eye of the Tiger dei Survivor. 28 maggio 83, prende il via il cartellone la seconda edizione dell'US Festival San Bernardino in California, e ci sono nel cartellone i Clash con l'ultimo concerto di Mick Jones. 28 maggio 83 sempre, mentre i Clash in California suonano a San Bernardino, i Rapid Fire suonano al Gazzarri di Los Angeles. Il cantante dei gruppi dei Gazzarri è un certo Axl Rose, che poi per la prima volta viene visto cantare dal futuro compagno di band Slash, che era presente tra il pubblico davanti. 28 maggio 95, il System of a Down al Roxy di Los Angeles suona il loro primo concerto in assoluto, succedeva oggi nel 95, mentre li aspettiamo anche in Italia. 28 maggio del 96, oggi nel 96 Dave Gunn di Depeche Mode viene ricoverato d'urgenza al Cedar Sinai Hospital a Los Angeles a causa di un'overdose di sostanze stupefacenti, la sfangò di brutto. Torniamo in Inghilterra, andiamo a Liverpool, anzi andiamo a Londra. 28 maggio del 66, Beatles rimangono tutto il giorno nella stanza di Bob Dylan al Mayfair Hotel di Londra per vedere, prima dell'imminente uscita, il documentario Don't Look Back, che riprendeva il tour britannico di Dylan del 65 dell'anno prima, i mitici Beatles.

0: I Saw Her Standing There, siamo nell'album del 64, Please Please Me dei Beatles.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Let's go! Da Megaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Megaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su Megaworld.it. Megaworld.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No!
5: Per forza, siamo in radio, ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Scelgo sempre la formazione più adatta.
8: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
14: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
15: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
14: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
16: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
17: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
18: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
19: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
20: La spesa intelligente.
21: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
22: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
23: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
24: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
25: Revolver.
26: Ringo.
25: Ringo.
26: Revolver.
25: Ringo. Ringo.
26: Revolver.
27: Virgin Radio.

0: Great Pretender con i Kasabian, l'ultimo singolo dei Kasabian. Loro verranno il 24 di luglio a Napoli, Noisy Naples Fest. Gran bel festival quello di Napoli. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Quanti festival che abbiamo quest'anno, mamma, tutti i nostri.
1: Stanno arrivando adesso, ancora 10 giorni e poi si parte dai Metallica, poi non ci fermiamo più.
0: Non ci fermiamo più. Allora, io direi partiamo per la macchina, per farsi questo giro nel mondo. Se la sente?
1: Partiamo.
0: Allora, Cina, notte in bianco, perché dormire di più il giorno può, dopo può allungare la vita?
1: Perché bisogna recuperare.
0: Ma chi ha fatto questo studio?
1: E l'hanno fatto l'università di Pechino.
0: Sì, e cosa dicono?
1: E hanno analizzato i dati su 574.000 ore di sonno di 85.000 partecipanti a questa indagine.
0: E che è venuto fuori?
1: E dimostra la capacità del corpo di recuperare dopo una notte di sonno inadeguato.
0: Bene.
1: È importante per vivere più a lungo.
0: Poi,
1: quindi se fai...
0: poi sei pigro la mattina, perché la scienza spiega perché non rifare subito il letto fa bene alla salute. Ma è vero?
1: Esatto.
0: È una minchiata che si è inventato lei?
1: No, è vero, l'hanno fatto all'università. Kingston University,
0: cioè,
1: di
0: hanno
1: Londra.
0: Studiato cosa?
1: Hanno studiato che i parassiti, gli acari,
0: sì,
1: bisogna, se si rifà il letto, rimangono incastrati nell'umido delle coperte col materasso e rimangono in vita. Se invece non si lascia se non si rifà il letto,
0: soffocano,
1: e l'umidità
0: soffocano,
1: va via, e loro spariscono.
0: Va bene, che non mi viene a grattare adesso. Andiamo in Perù. Machu Picchu rischia di perdere il titolo di meraviglia del mondo. Perché?
1: E perché l'ente che gestisce le meraviglie del mondo, esiste un ente, l'N7W,
0: sì,
1: dice che non lo stanno trattando bene.
0: Invece di aiutarli li vai a togliere?
1: Glielo togli,
0: ma
1: perché
0: roba da
1: loro
0: matti.
1: Comunque ne approfittano per i turisti, ma non reinvestono in servizi.
0: Cosa da matti, vabbè, caro signor Bonzo, le piace Christiane and the Pretenders?

20th Century Boy rifatta dai Placebo, vecchio cavallo di battaglia dei T-Rex di Mark Bolan. Questo era un album covers del 2003 dove Brian Molko si è divertito a ricantare un sacco di belle canzoni. I Placebo arriveranno il 6 di novembre prossimo a Milano Unipol Forum, concerto marchiato Virgin Radio. Chiudiamo le due ore di Revolver qua a Virgin Radio. Rimarrei in tema di musica britannica, vi porterei nel 1993 un album chiamato Republic per il New Order. Questa è Regret. DJ Ringo Revolver Cast.

0: E con il New World abbiamo chiuso le due ore di Revolver che sono terminate. Ringo vi deve ringraziare e vi ricordo più tardi alle ore 18 ci sarà Andrea Rocco e Melissa Greta e poi come al solito vi invito a prenotare una bella stanza al Virgin Motel, programma notturno con il nostro portiere di notte Johnny J. Douglas, programma dalle grandi vibrazioni da non perdere. Grazie a Super Tocchi per la parte tecnica, grazie al Bonzo al settimo piano, grazie a voi là fuori che siete la famiglia di Virgin Radio, dateci sostegno sempre e ricordatevi che ringaccio qua Virgin Radio vi vuole bene.
1: Revolver.
2: Virgin Radio.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naples Fest. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 16.
7: It's 4 p.m.
6: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock, speciale Paul McCartney. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
13: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
12: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
13: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
12: Veramente?
13: Arredissima, dove la vita è issima.
14: Arredissima.
15: Una cittadina isolata.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
18: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
19: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
18: Basta un penny.
20: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli, a mani nude. Pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali, Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
22: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
23: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
22: Verificare condizioni in negozio.
24: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
25: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
26: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
1: Che forte, Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
3: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
7: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
7: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: E se fosse solo colpa mia?
12: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
11: Cosa è cambiato?
12: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
11: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
13: Buono, veramente.
12: Quando ti dicono che è a misura.
13: Veramente?
12: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: È permesso?
2: Ah, proprio lei!
1: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
2: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
1: E risparmia sulla bolletta!
2: Posso metterlo io?
1: È meglio applicato da un professionista!
2: Come lei?
1: Io! Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
5: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
5: Ma vivo in Italia.
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto. Per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
9: E che sapori, Antonella!
10: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a 1 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a 1 euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Virgin Classics
13: 1965.

0: Il pubblico è imprevedibile, perché cambia ogni volta. È come il motore di una moto. Finché non dai gas, non capisci quanto è potente. Ma se alla prima accelerata si impenna, è fatta. La paura va a farsi fottere.
1: Iggy Pop. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Virgin Radio.
15: Sono le 17.
16: It's 5 p.m.
15: Traffic.
17: La situazione su strade e autostrade. Sulla 26 dei Terafori si è verificato un incidente tra Vercelli Est e il bivio per la A4 in direzione Gravellona-Toce. Code per un veicolo in panne sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Lucca e Altopascio in direzione Firenze. Sulla A3 Napoli-Salerno, incolonnamenti tra Napoli Centro e Porto in direzione Salerno. Sulla A4 Milano-Brescia code per un veicolo in panne tra Palazzolo e Rovato in direzione Brescia. Un incidente causa code sulla A19 Palermo-Catania a Villa Abate in direzione Catania. Sulla statale 35 dei Giovi segnalato un incidente a Paderno Dugnano in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
18: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
15: Su Virgin Radio Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso. In the
6: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
8: Penne fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Pasta un penne.

0: 1878 sa di felicità.
1: Scelgo sempre la formazione più adatta.
2: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99€ e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill,

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
2: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
1: Gio, ma che dici, sono un disastro.
2: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Virgin Classics
9: 1978.

0: Paola Maugeri.
1: Long Playing Stories.
2: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di una canzone irresistibile dei Talking Heads, una riflessione amara e ironica sulla vita e le sue sfumature, sul contrasto tra la ricerca di stabilità che ci riguarda tutti e quell'inquietudine che da sempre accende la creatività degli artisti. È una canzone scritta da quel genio surreale di David Byrne e si intitola This Must Be The Place. This Must Be The Place è l'ultima canzone dell'album Speaking in Tongues, che esce il 1 giugno 1983 e segna un cambio nel percorso musicale dei Talking Heads. David Byrne chiude la collaborazione con Brian Eno, con cui ha creato i primi quattro album, da Talking Heads del 1977 a Remaining Light del 1980. Porti Talking Heads a Philadelphia, una delle capitali del soul americano, ma anche al Compass Studio alle Bahamas, dove hanno lavorato tutti, dagli AC/DC a David Bowie, e poi torna nel luogo multiculturale innovativo dove tutto è iniziato, New York.

un manuale di pensiero indipendente che influenza la musica indie degli anni 80 e 90. Un disco che non segue nessuna regola, ma li porta al successo in classifica, arrivando al numero 15 in America. Casa è dove voglio stare, canta David Byrne, la prima strofa di This Must Be The Place, scandendo bene la parola home, prima di aggiungere credo che dovrei provare a divertirmi. Il ritmo ipnotico creato da basso, chitarra e sintetizzatore di Tina Weymouth, Chris Frantz e Jerry Harrison trascina dentro i pensieri e le domande esistenziali di David Byrne, che riflette sul tema della semplicità e su come ci si possa sentire a casa in una relazione. Volevo scrivere una canzone d'amore che non fosse banale, che non sembrasse stupida ma molto reale, ha detto David Byrne. Credo di esserci riuscito. Questo è This Must Be The Place, Talking Heads.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
0: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
3: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
4: Ben trovati da Mattia Venini. Secondo il media Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per estendere la tregua di 2 mesi e avviare negoziati sul nucleare. Mancherebbe solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto un paio di giorni per valutare. Israele intanto è tornato a bombardare Beirut, in Libano. L'obiettivo, un'unità di Hezbollah. Ucciso in Ucraina un contractor italiano, Alex Pineschi, 42enne di La Spezia, al fronte dal 2022 e sotto contratto con le forze armate di Zelensky. L'Ungheria dà l'ok all'ingresso di Kiev nell'UE, ma solo con un'intesa sui diritti delle minoranze ungheresi nella Transcarpazia. Nuova stoccata di Meloni all'Europa. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, servono risorse per l'energia. Ospite di Mattino 5, la Premier ha anche lanciato l'allarme sull'integralismo islamico. Il pericolo è reale e non dobbiamo abbassare la guardia. Operazione della DDA di Palermo. Trovato il tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra Messina Denaro. Sequestrati beni per 200 milioni derivanti dal narcotraffico. Arrestata anche una famiglia di 3 persone. L'indagine ha coinvolto diversi paesi, da Andorra alle isole Cayman. Domani lo sciopero generale nazionale, proclamato da diverse sigle sindacali, coinvolgerà pubblico e privato, aerei, mezzi pubblici e anche treni, con cancellazioni possibili già da questa sera dopo le 21. Incrocerà le braccia anche il personale scolastico. Tennis, clamorosa eliminazione per Sinner al Roland Garros, KO tra vomito e crampi. Avanti 2-7-0, sta male a un passo dalla vittoria, crolla e perde contro l'argentino Cerundolo al quinto. Il leader della classifica mondiale affranto, una sconfitta difficile da accettare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: Eh
5: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line,
5: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Traffic.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade. Un incidente lungo la A14 in Emilia tra Laccio Ramo Casaleccio e Laccio A13 in direzione Ancona. Code causate dal traffico intenso in Campania sulla tangenziale di Napoli tra Fuorirotta e Capodimonte verso la Laccio diramazione Capo di Chino. Traffico incolonnato anche in Toscana sulla 11 per incidente tra Lucca e Alto Pascio in direzione Firenze. Una perdita di carico segnalata invece in Puglia sulla A14 tra Foggia e San Severo verso Pescara. Ultima segnalazione dalla Calabria sulla statale 107 la Silana Crotonese, c'è corsia chiusa per veicoli in avaria all'incrocio Valico di Monte Scuro in direzione incrocio Passo Vecchio. ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia, viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: 18 e 4 minuti, Virgin Radio, Virgin Generation, si accendono i microfoni, amici del rock and roll, con voi per servirvi fino alle 20, Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E il nostro Ale Fiore in regia, due ore insieme. Senti Andrea Rock, quanto ti senti generoso questa sera?
0: Tanto così.
1: Così quanto, perché siamo in radio, no, ok, c'è anche la nostra anche Virgin Radio TV, però spiegaci meglio.
0: Esattamente l'altezza di due biglietti per un concerto.
1: Perfetto, allora mi raccomando, state con noi dalle 18 alle 20 queste due ore insieme, perché ci sarà anche il momento free ticket, un concerto che non vi svegliamo adesso, invece vi svegliamo la nostra musica.
0: Assolutamente sì, il primo brano in scaletta oggi è AC/DC Playball.

0: 18 e 7 minuti. Una delle band preferite dal nostro Ale Fiore sono i Shinedown.
1: È vero, è verissimo, ma ce
0: li
1: canta.
0: Mi piace molto la produzione.
1: Ma ce li canta anche
0: bella gonfia.
1: Lo trovi nei corridoi che fa avanti e indietro cantando gli Shinedown.
0: Con Brent Smith a passeggio, mano nella mano.
1: Potrebbe succedere, qua lo sai che a Virgin Radio succede di tutto. Vedremo Ale Fiore, comunque complimenti per i gusti musicali. Lo sappiamo che li hai scoperti qua a Virgin Generation. Perché ne stiamo parlando? Perché ultimamente è tornato qualcuno.
0: È tornato il bassista dei Shinedown nella formazione originale per una serie di concerti che loro stanno tenendo in giro per gli Stati Uniti, per il Nord America. Il loro tour sta andando molto molto bene e ogni sera più o meno ci raccontano qualcosa di quella che è stata la loro esperienza. Sono in una fase di transizione a livello di suono, quindi da un lato c'è la grande potenza e le grandi produzioni, quelle gonfie che dicevamo prima che suonano grosse, dall'altro c'è un lato più intimista. E proprio nella parte, diciamo, un po' più empatica, i Three Doors Down hanno anche voluto tributare qualche giorno fa Brad Arnold, che era il cantante dei Three Doors Down in America. I Three Doors Down sono stata una band colossale, erano quelli di Kryptonite. Purtroppo lui è venuto a mancare all'età di 47 anni. C'era una grande amicizia nei confronti della band e quindi c'è stato proprio il momento nel quale loro hanno scelto di ricordarlo con un brano.
1: Questo ricordo e in più quello che abbiamo detto prima, il ritorno del bassista storico della band, è stato un momento importante, no? Che ha un valore storico e si collega al futuro, perché proprio questa settimana uscirà il nuovo album degli Shinedown, anticipato da Safe and Sound.

0: 1980, però un po' vicini sono stati Thom Yorke e Flea.
1: È stato bello vederli da vicino, cioè vicini insieme da vicino, perché l'abbiamo visti online, non per altro. È successo a Londra l'altra sera al Coco di Camden, che è ex Camden Theater, fondato nel 1900, una gran location. Era l'unica data britannica del tour di Flea e c'è stata questa piccola sorpresa, piccolissima. Thom Yorke è salito sul palco insieme al bassista dei Red Hot Chili Peppers. Era da un po' che non suonavano insieme, perché loro hanno una band insieme, Atoms for Peace, certo, se non sbaglio, e quindi il momento è stato importante. Hanno suonato insieme Traffic Lights, che è il brano che hanno realizzato collaborando per il nuovo disco solista di Flea, ma il momento, diciamo, up è stato quando hanno fatto una cover di Marvin Gaye con Thom Yorke che si è lanciato in falsetti pazzi, insomma, molto divertente, simpatico.
0: Trovate anche la notizia sul nostro sito virgiradio.it. intanto ascoltiamo i Menzingers e Nobody's Heroes.

0: Red Hot Chili Peppers, Easily.
1: Vi parliamo di una bella iniziativa dei Metallica tra pochissimo su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Shinedown. Il gruppo americano torna con un nuovo album, Eight. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Che ti passa, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
3: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
2: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
5: e di vincere, Antonella.
6: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
6: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
7: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: Per molti il futuro è solo incertezza.
13: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
14: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
17: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
18: Only goal.
19: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Metallica, Lux, Eterna, 18 e 32 minuti, giovedì 28 maggio, questa è la diretta di Virgin Generation, dalle 72 season dei Metallica a una bella iniziativa che loro stanno portando avanti adesso, ma in realtà ci sono dei precedenti virtuosi.
1: È vero, una campagna importante in vista del loro tour nel Regno Unito, stanno invitando i fan a donare il sangue prima dei loro concerti che si terranno.
0: Non durante.
1: No, prima, non durante. Ma oddio, adesso non voglio scherzare su questa cosa. Ci saranno degli spot, dei punti, sì, dove si può fare questa buona azione, e sono stati organizzati dai Metallica. Avevano già fatto campagne simili, sì, come dicevi tu, Andrea, negli Stati Uniti e in Australia. Ora James Hetfield e soci hanno deciso di portare lo stesso messaggio anche nel Regno Unito e hanno collaborato con vari centri trasfusionali britannici e scozzesi per mettere questa iniziativa in concreto, insomma, durante i vari concerti. Loro hanno un'associazione benefica, i Metallica, che si chiama All Within My Hands, e quindi collaborando sono riusciti a fare tutto questo. L'idea è semplice, cioè quella di utilizzare la visibilità del tour per fare questa azione molto importante, perché ricordiamolo, Andrea, c'è sempre bisogno di sangue e di donatori continuamente. Quindi, ragazzi, Metallica o non Metallica, noi ci sentiamo anche in dovere di comunicare, ecco, questa necessità.
0: E noi ricordiamo anche che i Metallica comunque saranno in Italia con una data targata Virgin Radio il 3 di giugno allo Stadio Dall'Ara di Bologna, tra l'altro in ottima compagnia, Noc Luz, Gojira, quindi insomma veramente concertone, come quello che vivranno i Leap ai Magazzini Generali il 17-11, data milanese I Was Never There.

0: Hit the Reach, Aerosmith 1993, la diretta di Virgin Generation su Virgin Radio. Si parla nuovamente di nuovo materiale targato Soundgarden. Sì, ma materiale registrato con la storica voce, quella di Chris Cornell.
1: È una cosa molto importante. Soundgarden stanno finalmente riuscendo a completare questa opera, questo ultimo album registrato insieme a Chris Cornell prima della sua scomparsa avvenuta nel 2017. Questo progetto va avanti da anni, ma adesso stanno seriamente chiudendo le ultime rifiniture, perché c'erano le bozze dei pezzi ma mancava tutto il resto, cioè la produzione vera e propria, l'abbellimento, il vestito intorno. Ci stanno lavorando insieme a Terry Date, storico collaboratore della band. Sappiamo anche che c'è stata tutta una situazione complicata dietro, certo, questo album, no? Ne abbiamo già parlato, ma lo ricordiamo: per anni il progetto è rimasto bloccato a causa delle numerose dispute legali tra la band e Vicky Cornell sui diritti delle registrazioni. Tutto ciò è stato liberato qualche mese fa e quindi i ragazzi si sono messi al lavoro per quello che arriva solo adesso.
0: Certo, certo, la musica deve vincere sempre, soprattutto su questo tipo di dispute. Lo ascoltiamo Chris Cornell però in chiave solista con Arms Around Your Love.

0: Chris Cornell, Arms Around Your Love.
1: Tra pochissimo su Virgin Radio torniamo anche con un classico di Eric Clapton. Virgin Generation.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Permesso? Che bel parquet!
4: Ha visto?
3: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
4: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
3: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
4: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
3: Ma che fa, mero bel mestiere?
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
11: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
12: Prendiamo due prodotti Luxury.
11: E teniamo lo scontrino.
12: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
11: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
13: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
17: La spesa intelligente.
18: Virgin Classics 1974.

0: I Shot the Sheriff, versione 1974 di Eric Clapton, 18:54 minuti. Amici del rock and roll, ricordiamo alcuni momenti della vita artistica di Clapton, che ricordiamo essere partita più o meno a 2 mesi, nel senso che lui è stato assolutamente un talento precoce, ha avuto una serie di band importantissime nel suo palmarès. Ovviamente c'è l'esperienza con gli Yardbirds.
1: Sì, però non è che viene a caso la sua carriera, perché ha avuto sempre un atteggiamento, un comportamento, un'attitudine al lavoro e alla creatività e all'arte di un certo tipo, e ce lo ricorda il batterista degli Yardbirds, Jim McCarty, che ha raccontato in un'intervista recente com'era davvero Eric Clapton ai tempi della band negli anni 60. Ha detto che era ovviamente un ragazzo super talentuoso, parecchio tormentato, difficile da decifrare. Diceva che era ossessionato completamente dal blues, si capiva anche.
0: Abbiamo percepito.
1: Esatto, e l'ha preso come, lo prendeva come una missione personale praticamente. Studiava gli assoli dei grandi chitarristi, nota per nota, cioè proprio in una maniera maniacale, per essere impeccabile. Per quello ti dico, Andrea, che le cose non arrivano a caso, ok? Perché c'è tutto un lavorone dietro e lui lo testimonia. Però allo stesso tempo dice, caratterialmente era un po' lunatico il ragazzo, cioè tipo durante...
0: Abbiamo percepito anche questo negli anni.
1: Esatto, sì. Lui ci fa degli esempi, dice, durante i viaggi, i lunghi viaggi in furgone con la band, mentre noi scherzavamo, ne facevamo casino, lui stava zitto in un angolo, anche un po' indispettito dal casino che facevamo, insomma... Probabilmente questo suo carattere è dovuto anche a quello che ha passato, al tipo di infanzia che ha avuto, non proprio leggerissima, lo sappiamo, e poi è successo quello che è successo. Grandissima carriera, grandissimo artista.
0: God, come scriveva qualcuno sui muri di una metropolitana. Culture Wars, questa è Typical Ways.

0: Cultured Wars, questa era Typical Ways.
1: Vi aspettiamo nella seconda ora di Virgin Generation, che arriva dopo le breaking news del TG Com 24 e le info sul traffico.
2: Virgin
1: Generation.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries. In palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 19.
6: It's 7 p.m.
5: TG Com 24. Breaking news.
7: Una buona serata da Mattia Venini. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, riferisce il media Axios. Prevede la proroga della tregua per 2 mesi e l'avvio dei negoziati sul nucleare. Mancherebbe solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutare l'intesa. Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi, 42enne di La Spezia, era partito come volontario nel 2022. A quanto si apprende, faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa di Kiev. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Verranno valutate le capacità di intendere e di volere e la pericolosità sociale. La decisione dopo le consulenze tecniche depositate dalla difesa. Il cosiddetto tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Messina Denaro, verrà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, lo ha reso noto un comunicato di Palazzo Chigi. Nell'operazione della DDA di Palermo, sequestrati beni per 200 milioni e arrestate 3 persone. Nel 2024 travolse col SUV e uccise l'uomo che le aveva rubato la borsa a Viareggio. Chiesto l'ergastolo per l'imprenditrice balneare di 67 anni Cinzia D'Alpino. La perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assisi di Lucca non ha evidenziato vizi di mente. Udienza aggiornata all'11 giugno. Tennis, Roland Garros maledetto per Sinner, il numero 1 al mondo, KO al secondo turno tra vomito e crampi. Avanti di 2 set, crolla un passo dalla vittoria e perde al quinto contro l'argentino Cerundolo. Giro d'Italia, Paul Magnier vince la 18ª tappa, Vingegaard ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TG Com 24.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, non voglio.
8: Sì, ma la nostra qualità.
9: No,
8: beh, ma i nostri controlli.
9: No,
8: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV Line.
8: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV Line,
8: maniaci della qualità.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Traffic.
13: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sull'A7 troviamo code per incidente tra Laccio con la 12 e Laccio a 10 verso Genova, in colonnamenti a tratti lungo la 1, tra Laccio Piacenza Sud e svincolo Terre di Canossa a Campegine verso Bologna, code a tratti anche sulla 14, c'è traffico intenso tra Laccio con la 1 e svincolo Castel San Pietro in direzione Ancona, veicoli scortati per il maltempo sul tratto umbro della 1 tra Attigliano Orvieto per chi procede in direzione Firenze. In Puglia segnalata invece una perdita di carico sulla 14 tra Foggia e San Severo in direzione Pescara, code a tratti in Toscana sulla 11 diramazione Lucca Viareggio tra Massarosa e Lucca San Donato verso la diramazione Lucca. Ultima segnalazione dalla Sardegna con la statale 131 Carlo Felice, con un incidente tra 1 chilometro dopo l'incrocio Scala di Gioca, statale 127, 800 metri prima dell'incrocio Sassari in direzione incrocio Porto Torres. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: style rock.

0: Blink-182, The Rock Show, questa è la diretta di Virgin Generation per tenervi compagnia sempre con la musica migliore in circolazione. Andrea Rock e Melissa Greta. Blink stanno vivendo un momento abbastanza buono nella loro carriera, arriverà anche un documentario che racconterà la storia di Travis Barker. Al momento non si parla di biopic che invece arriverà in versione quadrupla per i Beatles.
1: Sì, certo, uno per ogni Beatle ovviamente, ma prima di questo biopic sappiamo che tra pochissime ore arriverà il nuovo album di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. E a proposito, ricordiamo lo speciale di questa sera che è stato realizzato dalla nostra Alteria, sarà lei a raccontarvi questo nuovo lavoro di Sir Paul McCartney dalle 21 nello speciale Best Rock, e questo è un appuntamento molto importante che riguarda Virgin Radio. E poi dobbiamo segnalarvi anche la presenza di un cortometraggio che già trovate su piattaforma, dove Paul McCartney dialoga con Paul Mescal. Chi è Paul Mescal? È l'attore, a parte che è uno degli attori migliori in circolazione della nuova generazione, uno degli ultimi film che ho visto dove è protagonista, candidato anche all'Oscar, Hamnet, è stato incredibile. Beh, sarà lui ad interpretare Paul McCartney nel biopic che dicevi tu. Intanto c'è questo cortometraggio dove chiacchierano e Paul McCartney ovviamente gli racconta come ha lavorato questo nuovo disco. Tra l'altro ho letto anche che dice che Paul Mescal è quasi più bravo di lui a suonare la chitarra, talmente si è esercitato,
0: ha entrato talmente tanto nella parte. Sì. Che
1: è il metodo Stanislavski, non
0: chissà
1: basta.
0: Quante chiacchiere hanno fatto questi due in questi anni. Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us.

0: Bryan Adams, Run to You 1984, la diretta di Virgin Generation su Virgin Radio. Lasciamo il Canada, che ieri sera, per quanto riguarda l'NHL, ai canadesi non è andata particolarmente bene. Concentriamoci sui Nothing But Thieves, band che noi seguiamo da tempo, fondamentalmente dai loro esordi. Adesso arriva un nuovo album, un tour, insomma, momento importante per la band.
1: Molto importante, anche un ritorno alle origini. Hanno annunciato il nuovo album, che si intitolerà Stray Dogs. Dobbiamo aspettare ancora un po', per poterlo ascoltare per intero, perché uscirà a settembre, il 25 di settembre. Insieme a questo annuncio hanno anche detto che ci sarà il tour più grande della loro carriera finora, quindi noi li aspettiamo in Italia, ma loro lo sanno che qui sono di casa e che si trovano sempre bene. Io me li ricordo, gli Hay Days, sono anche venuti a trovarci al track, insomma ci siamo fatti quattro chiacchiere, è sempre bello incontrarli, quindi li aspettiamo. Momento importante, perché dicevo, un po' un ritorno alle origini per il nuovo album. Sono tornati nello studio di registrazione, che si chiama Angelic Studios, vicino ad Oxford, ho visto si trova, ed è lo studio dove hanno registrato il primo disco. Hanno bisogno di tornare alle origini, forse di ritrovare anche una parte di se stessi, può essere.
0: Molto probabile. Intanto noi ascoltiamo questo buon singolo dei Nothing But Thieves, che anticipa tutto quello che abbiamo detto. Si chiama Evolution.

0: Da Action Baby, Mysterious Ways e YouTube 1991.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
0: Attenzione signori, fra poco momento generosità ma anche un po' di calcio.
3: Ah, è vero, giusto, anche calcio per i nostri artisti preferiti. Non perdetevi Virgin Generation tra pochissimo.
4: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
7: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 €. Scopri le offerte su penny.it.
6: Basta un Penny.
8: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
9: Sì.
8: Quando ti dicono che è misura.
9: Sì.
8: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
13: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
14: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
15: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
14: Ma non ho nemmeno l'acqua.
15: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
14: Che forte, Cystiset Forte!
15: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
16: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
17: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile.

0: 2024, amici del rock and roll, momento generosità qui a Virgin Radio.
1: Sì, tra l'altro in un momento in cui Summer poco in questo momento, perché sta grandinando in questo momento fuori dal nostro studio, così
0: lasciali
1: improvvisamente
0: grandinare.
1: Beh, insomma, se non fa danni,
0: no,
1: sì,
0: certo,
1: va
0: certo,
1: benissimo,
0: no,
1: certo. Va bene, parliamo di cose belle, Andrea Rock, momento free ticket, momento generosità. Questa sera abbiamo due biglietti a disposizione per il concerto della band Beat, la super band che verrà nel nostro paese per alcune date. I biglietti di questa sera sono validi per il concerto del 4 luglio a Perugia, Arena Santa Giuliana. Per portarveli a casa, provare a portarveli a casa, cosa dovete fare?
0: Facile, chiamarci 800 32 4330, 800 32 4330. In questo caso grandina il talento dei musicisti che compongono questa band, i Beat. Arrivano i Muse, questa Be With You.

0: Continua a pensare che l'amore è tutto ciò di cui hai bisogno. Non conosco un messaggio migliore di questo.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Oasis con Wonderwall 1995, quota sportiva, ma si parla di calcio.
1: Si parla di calcio, si parla di Oasis, perché qualche sera fa a Manchester c'è stata la parata per festeggiare i trofei vinti dal Manchester City, ma soprattutto c'è stato un enorme saluto collettivo all'allenatore Pep Guardiola, che lascia il club dopo 10 anni e 20 trofei portati a casa. Tra i tantissimi ospiti presenti non poteva mancare chi, secondo te?
0: La coppia. Liam, almeno.
1: Noel.
0: Noel dei
1: tifoso.
0: Due doveva starci.
1: Ma Noel è salito sul palco.
0: Ok.
1: Tifosi entrambi da sempre del Manchester City, probabilmente sì, e sono tra i più famosi supporter della squadra. Seguono il club da 10 anni. Sono anche molto amici di Guardiola. Proprio
0: anche nei momenti in cui non si parlavano, l'unica cosa che li teneva insieme era la comune passione per il City.
1: È vero, è verissimo, vedi, a volte il calcio fa anche delle buone cose, l'ho detto. Comunque la prima intervista fatta da Guardiola, pensa, l'ha fatta Noel Gallagher, e questa rimane nella storia. E Noel in tour, anche con gli Oasis, non solo da solo, aveva il cartonato di Guardiola sul palco, per dirti quanto sono vicini, quanto sono affezionati. Quindi ci stava la loro presenza lì, ci stava il loro saluto, e appunto durante la festa è salito sul palco per partecipare a questo omaggio, mentre Liam Gallagher ha fatto un saluto online e ha scritto sul suo profilo, no, che noi seguiamo molto da vicino, ha scritto: "He came in Concord, long live the king, thank you for the good times." È arrivato, ci ha conquistato.
0: Ha conquistato 20 trofei, certo.
1: Lunga vita a Re, grazie per tutto quello che hai fatto di buono.
0: Grazie soprattutto alla buona musica, da Oasis, agli R.E.M., Supernatural, Super Series. Everybody.

0: R.E.M. Supernatural Super Series.
1: E arriva un classico di Pink Floyd tra pochissimo su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
10: 18 luglio. Arena Flegrea. BKFC Napoli. A mani nude. Pugliesi sfida Hunt. Re mondiale del KO. Ospiti speciali. Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
11: La scelta giusta è il futuro.
12: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
11: La scelta giusta è l'attenzione.
12: I polli allevati sempre.

0: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000. Car Clinic.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
3: Long Playing Stories.
4: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
5: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
4: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics 1979.

0: Capolavoro dei Pink Floyd, Run Like Hell, 1979. E se è vero che noi dovremmo correre abbastanza per ritornare a casa, visto
1: beh, mi porti tu a casa, Andrea.
0: Il tempo a piedi con
1: il
0: nostro
1: taxi,
0: Claudio qualcosa al telefono. Come stai, Claudio?
2: Ciao ragazzi, tutto bene?
1: Ciao,
2: tutto
1: Claudio, benissimo. Da dove ci chiami?
2: Dalla provincia di Taranto.
1: E che tempo c'è?
2: Precisamente.
1: Da dove, scusa?
2: Grottaglie, la città della ceramica.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Stupendo.
0: Certo.
1: Non, non grandina lì?
2: No, no, qui il tempo è sereno.
1: Figurati, è sempre bello lì. Beato te, beato
2: gradi.
1: Te, Claudio. Beh, noi siamo contenti che un po' adesso, insomma, si è rinfrescata la situazione, ma siamo contenti soprattutto per te, perché ti porti a casa due biglietti per il concerto dei Beat, la super band che verrà in Italia per diverse date, e tu andrai a vederli il 4 di luglio a Perugia, Arena Santa Giuliana. Due biglietti, quindi vuol dire che ci sarà una persona con te.
2: Fantastico, sì. Sono sposato, porterò mia moglie.
0: Oh, fantastico. Guarda che è un live interessantissimo, con dei super musicisti, Steve Vai, Danny Carey, membri dei King Crimson, insomma, veramente, veramente di altissimo livello, un grande concerto targato Virgin Radio. Grazie, Claudio!
2: Grazie a voi.
1: Ciao,
2: grazie,
1: ciao, buona serata.
2: Grazie.
1: Ciao. Ciao.

0: Florence Road con Hanging Out to Try per chiudere questa puntata di Virgin Generation.
1: E domani torniamo come sempre dalle 18 alle 20. Vi aspettiamo domani, grande giornata di uscite discografiche, ne parleremo sicuramente insieme. Vi aspettiamo, grazie mille Ale Fiore in regia, grazie Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta e gli ascoltatori di Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Virgin Radio. Sono le 20.
3: It's 8 p.m.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
5: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. Best Rock, speciale Paul McCartney, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema.
5: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Il leader dei compro oro supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
10: Ah già, solo fango.
9: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su correve.it.
1: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
2: È Evolutia, la nuova cucina Arredissima.
1: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
2: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
1: Veramente?
2: Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
10: Best Rock 500.
11: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
12: Bravo Carlo, fa vedere.
13: Carlo, ma è tutto perfetto.
11: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
13: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
14: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
15: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
16: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
17: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
16: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
18: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
19: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Scelgo sempre la formazione più adatta.
21: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
22: Best Rock 500.
10: I brani più influenti della storia del rock. Su Virgin Radio, Best Rock 500.

La bionda va a sedersi sul divano. Ha tutta l'aria di una persona che ha una storia interessante da raccontare. Si tira su i capelli, fermandoli con una matita in una specie di chignon. Poi si appoggia alla spalliera e, fissandomi negli occhi, mi dice: «Sono sicura sia passato di qui». Con grande

Mi chiedo chi sia il soggetto sottinteso della frase. Non tarda molto a svelarlo. Sto parlando di mio nonno, un vecchio cercatore d'oro che ha fatto perdere le sue tracce. Lo sapevo che anche stanotte non mi sarei annoiato al Virgin Motel.

0: A dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
6: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No!
9: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: La scelta giusta è il futuro.
13: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
12: La scelta giusta è l'attenzione.
13: I polli allevati senza...

0: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto, tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Long Playing Stories.
0: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
9: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
0: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio. Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio. Virgin Motel.

Era convinto che a 33 anni avrebbe smesso. Quella è l'età in cui uno dovrebbe fare qualcos'altro, aveva detto, aggiungendo che non avrebbe mai sopportato di finire come Elvis a cantare a Las Vegas per le casalinghe e le vecchiette con la busta della spesa. A quanto pare, però, le cose non sono andate proprio secondo i suoi piani giovanili, perché lui sul palco ci sale ancora, e quando è lassù che si agita come fosse posseduto con il microfono in mano, non sembra proprio un ragazzo del 1943. Sempre lunga vita al rock and roll! Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: È permesso?
2: Ah, proprio lei!
1: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
2: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
1: E risparmia sulla bolletta.
2: Posso metterlo io?
1: È meglio applicato da un professionista.
2: Come lei?
1: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 22 e 57 minuti.
6: It's 10:57 p.m.
5: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
7: On Virgin Radio.

Non l'ha presa bene il vecchio Roger. Ogni volta sbaglia l'approccio e finisce sempre per far scappare a gambe levate le signorine su cui punta gli occhi. Cocciuto com'è, non riconosce i suoi errori. È sempre l'altra parte che... Chi si crederà mai di essere quella lì? Io ho provato a fargli notare che dovrebbe cambiare strategia. Ha mandato al diavolo anche me. Allora ho provato a

Litigano da quando sono arrivati al Virgin Motel. E non lo fanno nell'intimità della loro stanza, ma qui, dove tutti possono sentirli. Il problema, se non ho capito male, sono le attenzioni che il povero signor Stallman avrebbe rivolto alla signorina Ramirez. La moglie non ha intenzione di fargliela passare liscia. Io mi diverto ad osservarli. Mi piace vedere così tanta passione in una coppia un po' attempata.

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
10: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
11: Deliveroo!
10: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No!
14: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
15: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
14: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
16: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
17: Virgin Motel.

Mi dia la camera più comoda che ha, mi dice entrando al Virgin Motel. Mi viene sempre un po' da sorridere quando avanzano queste pretese. Vorrei proprio vedere la loro faccia quando poi entrano nelle nostre stanze. Eccola accontentato, la numero 7, è la più spaziosa che abbiamo. Si mette in tasca la chiave mentre io ritiro il suo documento. Prende il suo bagaglio, sta per salire le scale, ma poi si blocca proprio sul primo scalino quando sente partire questo pezzo alla radio.

Entra. Resta ferma sulla soglia del Virgin Motel per un po'. Si guarda intorno. Mi sento morire. Tutto questo disordine non è certo un buon biglietto da visita. Salve, le dico, attirando la sua attenzione su di me. Lei viene verso la reception. Non cammina. I suoi movimenti sono passi di danza. Quando mi arriva davanti, mi lascio andare sullo schienale della sedia. Wow, penso, e continuo ad osservarla. Mi sembra assomigli a qualcuno, o forse assomiglia soltanto alla donna che sogno da tempo.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio, ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: E se fosse solo colpa mia?
8: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
7: Cosa è cambiato?
8: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
9: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
10: Umbria Jazz.
9: Biglietti e info su umbriajazz.com.
11: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naples Fest. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
15: VirginRadio.it. Stay connected.
16: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
17: Virgin Motel.
16: Dove il rock non va mai a dormire.

Sul divano del Virgin Motel, il signor Pearl si accarezza la sua lunga barba bianca. Gli interessano le grandi problematiche del mondo. Assume pose pensierose e si interroga, provando a darsi delle risposte. Sogna. Sembra un vecchio saggio e come tale mi parla, inchiodandomi alla sedia con una frase di Eduardo Galeano. L'utopia è là, nell'orizzonte. Mi avvicino di due passi e lei si distanzia di due passi. Cammino 10 passi e lei corre 10 passi. Non la raggiungerò mai. A cosa serve dunque l'utopia? Esattamente a questo, perché io non smetta mai di camminare. Nella giusta direzione, mi permetto di aggiungere.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Virgin Radio.
11: È mezzanotte.
12: It's midnight.
11: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
13: On Virgin Radio.

Certo, dovrei averci fatto il callo con i tipi strani. Tuttavia, ogni volta mi sorprendo. Il caso umano di oggi è il signor Peterson, arrivato al Virgin Motel, nascosto dentro il costume della mascotte dei Detroit Tigers. Non avrei avuto tutto il diritto di sbatterlo fuori, secondo voi? In fondo, sono molto meno severo di quello che sembra. Lo ha riconosciuto anche il mio cliente, che adesso è andato a sedersi sul divano, cercando di togliersi la parte superiore del suo costume. Ah, ma rendetevi conto. Sto consegnando le chiavi della stanza numero 4 ad una gigantesca tigre di peluche.

Entra al Virgin Motel con una certa veemenza, inciampa sul tappetino d'ingresso e cade rovinosamente a terra. Lui e il suo bagaglio che si apre e disperde sul pavimento. Mi affretto per aiutarlo a rialzarsi. Lui, imbarazzato, cerca di raccogliere rapidamente il contenuto della sua valigia. Faccio in tempo a vedere alcuni oggetti alquanto strani che il signore tenta di nascondere alla mia vista. «Non farti troppe domande, JJ», mi dico, e dopo essermi accertato che il mio cliente non si sia fatto alcunché, vado a riprendere posto dietro il bancone della reception. Lui, tutto rosso in viso, si avvicina e chiede se c'è una stanza disponibile. Dico sì e, ripensando al contenuto della valigia, a fatica riesco a trattenermi dal ridere.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naples Fest. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su BancoAlimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati senza uso di antibiotici.
7: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
9: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
10: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
11: On Virgin Radio.

Non sono mai stata in un posto come questo. Wow, dice con aria estasiata la biondina dell'upper class newyorkese. Chissà come c'è finita qui. Ha tutta l'aria di essere una di quelle ragazzine ricche che trova molto avventuroso frequentare posti molto al di sotto delle sue possibilità. Già immagino i racconti che farà agli amici quando tornerà nella City. Si avvicina alla reception appoggiando sul bancone la sua borsa griffata. Sono convinto che solo quella varrà la metà di questo posto. Decido in un attimo che stanotte le nostre tariffe subiranno un lieve aumento. Sono $90, signorina. Tira fuori i verdoni senza fare una piega, mentre sul mio volto si schiude un gran sorriso. Benvenuta al Virgin Motel, dolcezza.

Ma cosa sta succedendo alla razza umana, signor Douglas? Questo mondo è impazzito! Scaraventa lontano da sé il giornale. Un vecchio numero del Washington Post che un cliente ha lasciato al Virgin Motel qualche giorno fa. Anch'io avevo dato un'occhiata a qualche articolo. C'è davvero poco da stare allegri. Che vuoi farci, amico? Siamo nelle mani di gente senza senno, con un ego spropositato. Ripete la mia domanda il vecchio Fred. Cosa vuoi farci? Cosa vuoi farci? Se almeno credessi in Dio, mi metterei a pregare.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In quando siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
8: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
9: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
10: Virgin Motel.
11: Only on Virgin Radio.

Tossisce in continuazione. Prima o poi sputerà fuori anche le tonsille. Vuoi un bicchiere d'acqua, amico? Gli chiedo. Tutto rosso in viso, mi fa cenno di sì. Corro a prenderglielo. Quando glielo porgo sembra aver riacquistato un aspetto normale. Butta giù un sorso e si appoggia alla spalliera del divano, asciugandosi gli occhi con il dorso della mano. Ah, pensavo di morire, signor Douglas. Ah, non esageri adesso, sdrammatizzo io. Abbiamo ancora buona musica da farle ascoltare al Virgin Motel. Sarebbe un peccato andarsene proprio adesso.

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
5: Virgin Radio.

È uno che è riuscito a passare il confine. Uno dei tanti disperati che ogni anno tentano la traversata. Con lui, sua moglie e un figlio piccolo. Hanno tutti la faccia consumata dalla stanchezza. Mi chiede se ho una camera libera. Ci tiene a precisare che hanno già fatto richiesta d'asilo. Sinceramente, è un'informazione che non mi interessa. Non li lascerei senza un letto per la notte neppure se fossero clandestini. Gli passo le chiavi della stanza 7 senza chiedere i documenti. L'uomo mi guarda e non dice niente. Ci capiamo. Mil gracias, continua invece a ripetere la donna come un disco incantato. Salgono le scale, li osservo e mi auguro possano andare incontro a giorni migliori. E la musica continua a scorrere al Virgin Motel.

Un sorriso si schiude sul suo volto, visibilmente ringiovanito dalle mani esperte di un chirurgo estetico. «Ho una stanza prenotata a nome Susan», mi dice con tono ammaliante. Un seno generoso si affaccia dalla sua camicetta leopardata. Trovo il suo nome nella lista delle persone che hanno riservato una camera per la notte. Concludiamo le solite procedure, poi le consegno la chiave. Prende il bagaglio e si avvia, ondulando dolcemente il suo fondoschiena verso le scale. Il signor Brooks, seduto sul divano del Virgin Motel, non riesce a trattenersi. «Caro signor Douglas, mi creda, quella gatta ha ancora voglia di graffiare».

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Best Rock, speciale Shine Down. Il gruppo americano torna con un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
1: Best Rock speciale Shinedown. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
4: Virgin Motel.

Una coppia decisamente fuori dalle regole, quella dei coniugi Freeman. Sono insieme da più di 30 anni e da 10 in viaggio per il mondo grazie alla vincita di una lotteria. Hanno già fatto 2 volte il giro del pianeta. Adesso i verdoni iniziano a scarseggiare, dice lui, abbandonandosi sul divano. Forse è per questo che sono finiti al Virgin Motel, penso io. La moglie, seduta accanto a lui, tira fuori dalla borsa quello che ha tutta l'aria di essere un album fotografico che io mi auguro non voglia mostrare a me. Alzo il volume della radio e mi fingo indaffarato.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries, in palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

Un altro fenomeno che ha danneggiato la macchina facendo off-road. Maledizione. Nessuno mi ascolta quando dico: nella Death Valley restate sulle strade asfaltate. Oltre a distruggere la vettura, si è preso anche una bella multa il signor Roth. E ora sta provando ad impietosirmi chiedendomi uno sconto sulle nostre tariffe. Caro mio, richiesta non accolta. 50 verdoni a notte era il prezzo pattuito. E questo rimane, bello. Da Johnny J. Douglas, buona per

Il vento del deserto entra dalla finestra dimenticata aperta. Lo sento arrivare lieve sulla mia faccia, come una carezza. Magnifica questa ora dove tutto tace. I nostri clienti si sono già ritirati nelle loro stanze. Solo e

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domenica alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naples Fest. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected. Style Rock.